0: città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS, Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: colaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st part of the race on the hot side.
1: Radio BCS, simply the best, simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. Two K hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È Cicchetto.

0: elettrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
16: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
15: Scopri di più su somit.it.
16: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
15: Affidati a noi.

0: piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Sì, stessa direzione, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì 11 maggio 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio buongiorno intanto a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Io sono arrivata e cominciava a pioviginare appena, proprio due gocce ho sentito, ma stavo già salendo. Adesso non vedo bene la situazione, però il tempo è da pioggia, eh? Il cielo è piuttosto nuvoloso quest'oggi, ma come temperature va bene, eh? Non fa assolutamente freddo, siamo già intorno ai 16-17 gradi, quindi tranquilli per questo. E poi vedremo l'evolversi della situazione. Insomma, è stata anche una domenica un po' così con il maltempo eccetera, però speriamo sia andato bene lo stesso, vi siate comunque o riposati o divertiti, insomma quello che avevate in mente di fare l'abbiate potuto fare. E adesso un buon inizio di settimana, buon lunedì appunto 11 maggio. Ieri tra l'altro è stata la festa della mamma, io spero ve ne siate ricordati almeno di fare gli auguri alle mamme, pensateci, l'avete fatto? Spero proprio di sì. Adesso tra poco insomma vi leggerò l'oroscopo e poi ovviamente, come facciamo tutte le mattine, tra una canzone e l'altra diamo anche uno sguardo alle notizie dell'ultima ora. 041 40 0046 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Charlotte Cardin, The Way We Touch è la canzone che andiamo ad ascoltare e subito dopo sentiremo che predicono le stelle per oggi. Ancora buongiorno e buon ascolto di Radio BCS.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di questo lunedì 11 maggio. Auguri, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Buon compleanno, auguri a chi si chiama Fabio, oggi è San Fabio, quindi buon onomastico. Auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza, proprio questo 11 di maggio. E dopo gli auguri ai festeggiati possiamo cominciare a sentire che predicono le stelle per oggi. Ariete, la settimana si apre all'insegna della collaborazione. Nonostante la vostra indipendenza, oggi capirete che unire le forze con le persone giuste è la chiave per superare anche magari qualche ostacolo burocratico. Pensateci. Toro, le stelle vi chiedono di bilanciare le ambizioni personali con le necessità delle persone che vi circondano. Sarà una giornata che richiederà flessibilità mentale. Accettate un consiglio inaspettato, non ve ne pentirete. Gemelli, la vostra mente corre veloce e la voglia di comunicare è ai massimi livelli. La vostra curiosità vi porterà a scoprire opportunità interessanti in ambiti piuttosto insoliti. Cancro, dopo i giorni tesi, finalmente ritroverete la vostra bussola emotiva e riuscirete a guardare al futuro con più ottimismo. Lasciatevi guidare dalla sensibilità e non forzate gli eventi. Leone, il cielo vi metterà di fronte alla necessità di trovare un compromesso nei rapporti professionali. Nonostante il vostro naturale carisma, oggi la diplomazia vincerà sulla forza. Vergine, l'efficienza resta il vostro punto di forza, ma oggi le stelle vi suggeriscono di aggiungere un pizzico di intuizione alla vostra logica. Seguire una sensazione potrebbe portarvi anche a dei risultati piuttosto sorprendenti, vedete? Mai dire mai. Allora, continuiamo ora con la bilancia. Vi sentite pervasi da un'energia creativa che renderà tutto più leggero. Sarà una giornata eccellente per occuparvi di bellezza, arte o per migliorare l'armonia nel vostro ambiente di lavoro. Scorpione, l'obiettivo della giornata sarà sulla stabilità affettiva e sulla protezione dei vostri spazi. La vostra determinazione sarà silenziosa ma inarrestabile. Procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi. Sagittario, la comunicazione è dinamica e i vostri messaggi arrivano diritti al punto. La vostra vitalità attirerà nuove simpatie e renderà piacevole ogni scambio sociale. Capricorno, le stelle vi invitano a riflettere sul valore del vostro tempo e delle vostre risorse. Sarete oggi molto concreti e riuscirete a distinguere facilmente ciò che è essenziale da ciò che invece è superfluo. Acquario, siete ancora pervasi da una forte carica innovativa che vi spingerà a rompere gli schemi. La vostra originalità è la vostra arma vincente. Non abbiate paura di proporre soluzioni anche fuori dal comune. Pesci, l'atmosfera vi farà sognare e la vostra immaginazione non conosce confini. Seguite il flusso degli eventi con fiducia. Il destino ha in serbo una piacevole sorpresa per voi. Auguri allora, Auguri a tutti, ovviamente.

0: Magnetic si chiama questa canzone dei Bauscha, e prima abbiamo ascoltato Ermal Meta con una canzone di qualche anno fa, un bel successo del 2017, era Piccola Anima. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click, collegati al sito bagnilungomare.com, vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale?
11: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you. Anna
19: Michael. Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Yeah, dice Biagio Antonacci, You and Me, la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è anche l'ultimo singolo di Biagio Antonacci. Dunque, tra poco, due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best, ovviamente. Già belli pronti questi due successi che ascolteremo dopo aver dato uno sguardo alle notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 11 maggio. Eccolo qua, il faccione di Trump che non manca mai. Gli aggiornamenti in diretta su quello che sta succedendo anche in Medio Oriente con gli Stati Uniti, Israele, Iran. Ebbene, Netanyahu ha dichiarato che la caduta del regime di Teheran è ancora possibile. E poi Trump risponde dall'altra parte, totalmente inaccettabile, la risposta iraniana sulla proposta di tregua, evidentemente, proprio non ci siamo. È totalmente inaccettabile, dice Trump, questa risposta che è stata fatta dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. E la risposta dell'Iran è stata inaccettabile. Quindi queste sono le dichiarazioni che non lasciano intendere niente di positivo, almeno per il momento. Poi in primo piano c'è l'antivirus. Sapete, tutto partito da quella nave da crociera. Ebbene, dopo l'evacuazione della nave da crociera a Tenerife, dove era stata dirottata proprio perché in quarantena per i casi di antivirus, è stato trovato positivo anche un americano. Un francese ha i sintomi e scatta l'isolamento. Quindi vengono fuori sempre altri contagiati. Tra l'altro c'è una sorveglianza attiva per i 4 passeggeri arrivati in Italia e quindi sono tutti sotto controllo, eccetera. I medici continuano a dirci di non preoccuparci, non sarà un altro Covid. Speriamo sia così. Intanto ne stanno trovando ancora parecchi, però niente allarmismi, per carità, sembra sia tutto sotto controllo e vogliamo ovviamente crederci. Si continua a parlare del delitto di Garlasco, vabbè, insomma, ne parlano da tutte le parti, ogni tanto viene fuori qualcosa di nuovo, però aspettiamo di avere qualcosa di concreto anche per continuare a parlarne. Attenzione, sarà un lunedì nero per chi vola. Tratte a rischio, orari e modalità dello sciopero li trovate anche in rete. Ecco, quindi se dovete partire con gli aerei, penso che sarete già avvisati, perché è già da qualche ora che se ne parla, e vi siate informati bene, perché appunto c'è questo problema con lo sciopero. E da Napoli ci arriva la notizia che è morto il 32enne accoltellato durante una rissa. È successo in zona Porta Capuana. È morto in seguito alle ferite riportate, appunto, il 32enne, che era, questa rissa che era scoppiato nel pomeriggio di domenica, di ieri pomeriggio a Napoli. Il giovane originario del Burkina Faso era stato ricoverato in codice rosso, era ancora vivo, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e dopo, infatti, in effetti è deceduto. Il prefetto ha ricordato che sono stati rafforzati immediatamente i servizi di vigilanza in tutta l'area. Volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Scusate, è previsto per oggi forte mantempo al nord, anche da noi il cielo è piuttosto coperto, come vi dicevo appena arrivata piovigginava un po', ma adesso sembra abbia smesso, ma il tempo è questo. È previsto caldo in aumento al sud, invece. Qui al nord invece è un po' più problematica la situazione. Però tra poco c'è la cronaca locale, ci aggiorneremo anche sulle previsioni che riguardano naturalmente più in dettaglio la nostra regione. Adesso facciamo spazio appunto a Simply the Best. Come vi ho già detto, ci sono due bei successi degli anni Ottanta da ascoltare.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply

0: due belle canzoni che ci arrivano dagli anni Ottanta, nei Talk Talk, che abbiamo appena finito di ascoltare, con Life's What You Market, e prima invece gli OMD con Enola Gay. Queste le notizie, anzi queste le canzoni, e adesso vi parlo di Roberto Gomme. Roberto Gomme che vi ricorda rapidità, professionalità e tutta la sicurezza su strada che cercate, la trovate da Roberto Gomme, perché ci sono anche sempre nuove promozioni, per esempio controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, eh? Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Semplicemente il migliore lo trovate presso la carrozzeria Biasion. E tra poco la cronaca locale. Intanto Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Cose di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: BTS con Swim ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BTS. BTS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 11 maggio 2026. Parliamo naturalmente della tragedia di Calino di Chioggia, gli operai annegati, i contratti dei braccianti, le condizioni del furgone nel mirino delle indagini. Sulla strage di Calino proseguono quindi gli accertamenti del nucleo ispettorato del lavoro. Acclarata la dinamica dell'incidente, tra l'altro sembra sia emerso che il guidatore non aveva mai guidato in quella strada, che è piuttosto stretta, piena di curve, piuttosto pericolosa. Carabinieri quindi al lavoro per chiarire comunque tutti gli aspetti della strage dei braccianti di Calino, 48 ore di distanza dall'incidente che ha spezzato la vita a tre lavoratori di origine marocchine: Gari Abelghani di 32 anni, Saifi Larbi di 35 e Mazi Yassin di 28. Sotto la lente di ingrandimento dei militari del nucleo ispettorato del lavoro sono finiti contratti e documenti dei braccianti reclutati dalla DRIS SNC di El Kenzawi DRIS e CD Portoviro, la società facente capo ad un imprenditore marocchino che dal registro aziendale svolge attività di supporto alla produzione vegetale, di fatto insomma reperendo manodopera per le aziende agricole. Al tempo stesso ulteriori documenti sono stati acquisiti dopo il sopralluogo nella sede dell'azienda agricola dei fratelli Boscolo Bielo, dove i braccianti erano diretti e che a inizio anno avevano sottoscritto un regolare appalto con la stessa appunto DRIS SNC. Stavano venendo insomma a lavorare a Calino. Nello specifico i militari puntano a verificare che tutte le previsioni contrattuali siano state eseguite alla regola. Dovrà quindi essere accertato che il van messo a disposizione dei lavoratori fosse in regola e in grado di circolare e che il guidatore avesse il titolo per trasportare i lavoratori. L'obiettivo è di verificare che non ci siano state zone grigie e che tutto sia stato eseguito a norma. Già giovedì mattina i carabinieri e l'ispettorato del lavoro hanno controllato praticamente l'azienda di Calino senza però riscontrare alcuna irregolarità. Il contratto di appalto tra l'azienda di Boscolo Bielo e la società che rifornisce le aziende di manodopera è infatti concordato con l'ispettorato del lavoro. Nei prossimi giorni poi saranno raccolte le testimonianze degli altri sei sopravvissuti allo schianto e seduti nei sedili posteriori del Ford Transit finito appunto nel fossato. Al di là poi di quelli che saranno gli accertamenti compiuti dalla magistratura, la vicenda solleva ancora una volta il velo della criticità di un comparto agricolo che non ha abbastanza manodopera e che quindi si ritrova costretto a ricorrere a cooperative o società che forniscono braccia per l'agricoltura. I titolari delle aziende orticole chioggiotte li chiamano i marocchini di Calino, lavoratori stagionali che ora per il radicchio, a breve per le carote, raccolgono gli ortaggi nei campi, li sistemano nelle cassette per poi caricarli sui camion che li porterà a destinazione, ai mercati all'ingrosso o alla grande media distribuzione. Contratti quindi a chiamata, impiego variabile nei giorni e negli orari, paghe basse e condizioni al limite. Anche questo purtroppo è da sottolineare. Tra l'altro ci sarà il lutto cittadino per i funerali. L'omaggio del sindaco di Chioggia in segno di rispetto per i tre giovani braccianti agricoli deceduti sabato in seguito ad un incidente stradale a Calino. Il sindaco Mauro Armelao ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Di fronte a un dolore così grande, ha detto Armelao, veramente si aspetta che la nostra città saprà stringersi attorno alle famiglie delle vittime con dignità e partecipazione sincera nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali che accompagneranno il loro ultimo saluto. Funerali che però non sembrano proprio imminenti, sono ancora molti i punti interrogativi ai quali gli inquirenti dovranno cercare delle risposte, quindi non saranno proprio fatti molto presto, come avete sentito. Altre notizie dalla città: divieto di fumo sotto i portici e daspo urbani, nuovo regolamento di polizia. Quindi Divieto di fumo sotto i portici e lavoratori socialmente utili in alternativa alle multe inflitte a chi viola il cosiddetto DASPO urbano. Si tratta di novità per Chioggia previste dal nuovo regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza appena pubblicato. L'articolo 7 bis del regolamento è tassativo: vietato fumare prodotti del tabacco sotto i portici e i sottoposti.

e gli altri dispositivi che non producono fumo da combustione. Il nuovo regolamento renderà la vita più difficile, poi dicevamo, anche a chi dovesse violare il DASPO urbano, che prevede, come ben si sa, l'ordine di allontanamento di 48 ore e divieti di accesso fino a 3 anni per comportamenti molesti, spaccio o degrado. In virtù del regolamento nessun trasgressore potrà più tentare di farla franca asserendo di non disporre dei soldi per pagare la contravvenzione. Sta di fatto che il comune consente ai multati per violazione del DASPO di regolare comunque i conti svolgendo lavori socialmente utili finalizzati al decoro urbano, corrispondenti in valore all'importo della sanzione inflitta. E quindi, insomma, non hanno i soldi, lavorano, e mi sembra anche giusto. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che oggi in Veneto, domani anche, previsto tempo variabile, soprattutto domani, con residua instabilità e maggiori addensamenti nuvolosi fino al mattino, soprattutto a nord-est. Quindi si sta andando verso anche un miglioramento, ma soprattutto per domani, oggi la giornata così, Temperature in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze, delle massime nelle valli e sulla fascia pedemontana, specie ad ovest. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: E Gugu Dolls con Iris, magnifica canzone per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, momenti speciali che meritano ricordi speciali. E allora per battesimi, cresimi, comunioni, insomma questi appuntamenti, ci sono delle linee particolari da Gioielleria Ballarin, per esempio i gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag. Allora passate da Gioielleria Ballarin, regalate un'emozione alle persone che amate. La Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova a Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sì, buongiorno Lucia.
1: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana anche a te.
0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Oggi è lunedì 11 di maggio, giusto per dare un po' tutte le misure. Si protrae questa piccola nuvola fantoziana di pioggia che ci sta accompagnando da ieri pomeriggio.
1: Beh, piccola, insomma. Insomma, è abbastanza stanziale, devo dire.
0: Ma non è stata quella roba, se non è stata la pioggione,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Da ombrellino, anche oggi non c'è neanche vento, c'è proprio. È quasi una pioggia coreografica.
1: Bella, mi piace quando non c'è vento.
0: Sì.
1: Si può tranquillamente osservarla, stare anche alla, con le finestre aperte.
0: All'aria aperta, sì. Infatti ho passeggiato con il piacere della pioggia, con il ticchettio che tra l'altro è anche molto poetico.
1: Sì, poi le temperature sono buone, per cui anche se ti bagni non è che faccia freddo, cose
0: certo,
1: di questo genere.
0: Ecco.
1: Bene, bene.
0: Bello. Siamo tutti molto chill, Caranuccia. Siamo tutti molto chill. Allora, cari amici, ben trovati. Io spero che anche voi siate chill e quindi naturalmente sia una giornata, un inizio settimana positivo per tutti.
1: Sì. Ecco.
0: Basta, ho finito. Che vogliamo dire? Abbiamo già detto troppo. Quante cose vogliamo dire? Tra poco parleremo di quelle che sono un po' le notizie che ci hanno colpito di più. Una in particolare ha colpito soprattutto Eric Clapton, che gli hanno lanciato un disco sulla testa. Cioè, una roba
1: io lo riterei un tentato omicidio.
0: Ma secondo me
1: perché puoi fare molto male.
0: Beh,
1: con un disco
0: di vinile, amici. Ecco, io mi immagino sarà stato un 33 giri. Cioè, guardate che tra l'altro poi.
1: Ma anche
0: è
1: un 45, se
0: anche
1: ti prende proprio.
0: Ma un 33 c'ha una forza. Cioè, secondo me quello che è stato un tentativo di far male. Di far male quello.
1: O un incosciente.
0: Tra poco ne parliamo. Un incosciente, un
1: oppure
0: cretino.
1: Uno intenzionato a fargli male.
0: Ecco. È anche vero che di cretini in giro per il mondo se guardi
1: ce ne sono
0: bene.
1: Sempre tanti,
0: sì,
1: a tutti i livelli.
0: Non escluderei che sia tanto uno che l'altro, Caranuccia. Senti, tempo di musica nuova. Sono molto felice, anzi, sono gaudente, Caranuccia.
1: Sei gaudente?
0: Sì.
1: Si vede che sei gaudente.
0: Si vede che abbiamo tra le novità di questa settimana il nuovo disco di Nu Genea. Che tu sai, io ho un debole per i Nu Genea.
1: Sì,
0: mi
1: adesso
0: piacciono molto.
1: Allora, tranquilli, che la sentirete tutti i giorni. Volta al giorno
0: Vi risparmio il resto dell'LP perché sono intero LP da ascoltare, me lo sto ascoltando da sola a casetta mia, Caranuccia, senza
1: disturbare. I dischi che ti piacciono ascoltateli a casa
0: assolutamente
1: tua, eh?
0: Adesso sto aspettando che esca anche il vinile, credo che entro la fine del mese dovrebbe uscire il vinile, quindi comprerò anche il disco di vinile perché adoro, mi piacciono tanto.
1: No, penso, piacciono anche a noi,
0: mi fa piacere
1: a Caranuccia, dosi perché normali, però
0: certo,
1: ecco.
0: Sì, io sono un po' un dipendente dei Nu Genea. La canzone è bellissima, si chiama On and On.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: avete anche un po' immaginato, perché questo è il classico funky napoletano, Caranuccia, come da tradizione, no? C'è anche quasi un po' di Pino Daniele, c'è James Senese, c'è quel mondo lì napoletano che soprattutto negli anni 80, a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, ha creato un po' questo suono mediterraneo, ma che strizza l'occhio anche alla musica funky americana, insomma, un bel miscuglio, no?
1: Bel miscuglio, sì.
0: Bel miscuglio.
1: E comunque musica partenopea.
0: Partenopea. E tra le cose belle è che il loro disco poi è veramente internazionale, perché poi in un album come quello che hanno realizzato c'è chi canta in napoletano, chi canta un po' in italiano, chi canta in inglese, ci mettono ogni tanto qualche parola francese, cioè una sorta di esperanto che mette insieme tutte le lingue.
1: Tutto, tutto,
0: è meraviglioso.
1: Tutti devono capire.
0: Tutti devono capire.
1: Che bello, parliamo tutti quanti una sola lingua.
0: Una sola, bah, meraviglioso.
1: E ci capiremo subito, non sarebbe bisogno di studiare le lingue.
0: Non sarebbe bisogno di Google Traduttore, cari amici, che ci dà una mano a capirci. Allora, anche i gesti sono sempre molto leggibili, e quindi un gesto di un cretino lo riconosci subito. Quando uno lancia un disco in vinile sul palco, sicuramente è un cretino. Poi qui hanno scritto una copertina, ma io faccio fatica a immaginare che fosse una copertina vuota, perché la copertina è di cartone. Se tu la lanci, a meno che non sia a 50 centimetri, manco arriva sopra il palco.
1: Ma sì, infatti.
0: Serve qualcosa di solido, quindi sicuramente dentro c'era anche il vinile. Ma non è tanto per il fatto che abbia fatto male, poi è stato colpito sul petto Eric Clapton, ma è anche il gesto e poi questa abitudine bruttissima, anche
1: di
0: pericolosa,
1: lanciare delle cose,
0: sì. Delle cose. Non è il primo a cui succede questa cosa, cioè è successo a tanti artisti anche importanti. Taylor Swift, ad esempio, che c'ha un fenomeno di fans che la amano con grande passione, in passato è stata colpita anche lei da oggetti, no? E l'ha detto, ma siete veramente deficienti, tra l'altro c'è gente che balla, metti che prende per sbaglio, che non so, gente tira sigarette elettroniche, queste cose qua, se uno ci mette il piede per sbaglio scivola, poi rischia di farsi veramente molto male, quindi è una roba che non ha senso.
1: Ma te l'ho detto che ci sono anche tanti cretini, nel senso imprudenti,
0: sì.
1: Non pensano, loro fanno le cose senza pensare.
0: Senza pensare alle conseguenze. Tira una bottiglietta, pensi di essere intelligente, se prendi qualcuno magari gli fai pure male.
1: Ma quello bisogna essere solo, è veramente deficiente al massimo,
0: certo,
1: per non capire che la bottiglia ti fa male.
0: Amici, questo è quanto succede, e succede sempre più spesso, e ti ripeto, non è che siamo nei palchetti di provincia dove magari uno è scarso e si vendicano del prezzo del biglietto in questo modo.
1: Sì, ma
0: succede a tutte le dimensioni.
1: Ci viene anche da pensare questo, vuoi male, allora non è che sei un fan, vuoi male a quelle persone,
0: esatto,
1: che stanno facendo spettacolo, perché facendo così gli fai del male.
0: Ma non lo faresti mai a una persona a cui tra virgolette vuoi bene e hai stima.
1: Sei un falso fan.
0: Esattamente. E Eric Clapton a un certo punto se n'è andato lasciando la gente senza i bis, che è rimasta molto delusa, però a Madrid è successo questo fatto, molti si sono anche vergognati, i veri fan dicono ci dispiace che nella nostra città Eric Clapton abbia avuto questo trattamento a causa di un povero deficiente, insomma questa è un po' la notizia.
1: Non ecco, c'è andate... scritto se l'hanno preso, perché
0: ma
1: sarebbe
0: cosa vuoi...
1: stato
0: danni, ma tante,
1: ecco, almeno
0: qualche volta bisogna ricorrere alle buone,
1: sì,
0: vecchie maniere, amici, perché
1: non le capiscono con,
0: sì,
1: le parole,
0: no, diciamo la legge non può fare tutto, cioè la legge ogni tanto è troppo garantista, troppo, e allora quando la legge non dà gli strumenti bisognerebbe tornare a farlo sempre con moderazione.
1: No, sto dicendo, no, che sarebbe stato da prendere a botte,
0: no,
1: ma un paio di sberle come si fa? Ci faceva una volta,
0: ma ti faccio...
1: magari con un ragazzo, bambini.
0: Ho detto con moderazione, come
1: un paio di sberle gliel'avrei date,
0: ecco, come il buon padre di famiglia, uno schiaffone dato bene, insomma, gli farebbe fatto bene, cioè l'avrebbe educato probabilmente, come si sta al mondo.
1: È così.
0: Torniamo tra pochi minuti, perché non stiamo facendo una bella figura, sai che a giorno d'oggi sono tutti ipergarantisti, però qualche volta bisogna dire anche la verità.
1: Sì, bisogna stare attenti a quello che si dice, dai,
0: però
1: dai.
0: Bisogna vai, anche essere sinceri e dire quello che si pensa.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
16: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
17: E le golose coppe gelato.
16: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Telefono 041 55 40 660.
16: Hush Caffè.
17: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sono i Vitali Swims, amici, Mr. Noidol, 9.40 del mattino. Siamo un pochetto in ritardo questa mattina.
1: Sono io, ma no, devo dire che la responsabilità è mia.
0: Meno male, perché
1: mi
0: poi
1: sono tardato un po' con le notizie locali.
0: Sembra che sono sempre io che mi lamento, invece per fortuna qualcuno dice, insomma.
1: No, io ogni tanto quando è colpa mia, fra virgolette, perché
0: certo.
1: Non è che sono andato a ballare nel frattempo.
0: No, ma ci mancherebbe
1: altro.
0: Ero
1: qui a fare le cose per i nostri.
0: Potevi essere un po' più asciutta.
1: Sì,
0: vabbè, allora senti, sarò asciutto io a questo punto.
1: Asciugati tu, dai.
0: Anche se fuori è bagnato, ma io sono asciutto. Metto due canzoni, metto il pezzo di Pitbull che si chiama I Know You Want Me e poi sentiamo subito invece Max Pezzali, Il Mio Secondo Tempo. Sì.

0: fuori da ballare, perché senti che c'è proprio il ritmo, Caranuccia, quella, quell'energia, quella carica.
1: Ma Pitbull questo faceva.
0: Chi?
1: Pitbull, questo
0: Pitbull
1: faceva,
0: certo,
1: no?
0: Sì.
1: Le canzoni così da ballare.
0: Era un festaiolo, cari amici, eccolo.
1: Allora, ricordiamo che questo appuntamento
0: era in collaborazione con Super Coffee Shop, che salutiamo. Colazione buonissima, c'è la nuova brioche Dubai, tutta da mangiare, da gustare,
1: sì.
0: Cioccolato Dubai, buonissima.
1: Sì, anche che,
0: mamma, c'ho l'acquolina in bocca.
1: Anche
0: Nuccia.
1: Dubai fanno il cioccolato.
0: Ma lo fanno buono.
1: Sì, non come il nostro, però.
0: No, quello è da ricchi amici, fanno il cioccolato Dubai. Ecco, se volete assaggiarlo, andate dai nostri amici di Super Coffee Shop.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice, logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
11: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
17: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Insieme ad Elisa si chiama Ricordi, sta diventando una sorta di barzelletta in queste ore. Sai che c'è in corso di svolgimento il Giro d'Italia?
1: Sì, certo.
0: Ecco, c'è una signora che è diventata un meme senza volerlo, perché nelle strade del Giro d'Italia, a un certo punto, mentre c'erano lì i tifosi che stavano aspettando l'arrivo delle biciclette, si vede transitare questa signora un po' anziana, avrà avuto un 65-70 anni, in bicicletta un po' affaticata, in salita. Ciao. Stava arrivando e la gente si chiedeva: ma non può essere che sia una del Giro d'Italia? E infatti era una signora che aveva sbagliato strada, perché di solito, sai, ci sono quegli addetti alla chiusura, con attenzione, presidiano tutti i varchi. Questa non si capisce da dove è sbucata, probabilmente da casa sua, che deve avere un affaccio, insomma, adesso non si è capito da dove. È riuscita ad entrare nella strada, ma è dove doveva
1: passare.
0: Magari
1: ha tolto una transenna ed è
0: anche,
1: non sapendo che,
0: certo,
1: parlavamo
0: c'era
1: prima
0: il Giro
1: d'Italia.
0: Di Geni, insomma, ci può essere anche questa. Vabbè, ma che è sta roba? Aspetta che passo io.
1: Devo andare via, mi hanno messo una transenna davanti casa.
0: Io ho la spesa, il supermercato mi chiude. E quindi la signora è uscita e ha cominciato a transitare sulla strada del Giro d'Italia. Naturalmente pochi passi, poi è intervenuta la sicurezza.
1: Ecco, infatti stavo per dirlo, ma non se n'era accorto nessuno prima dell'arrivo lì.
0: No, ma non è che è arrivata, ha fatto un po' di metri, ma subito, naturalmente, sai che la gente prende il telefonino in mano e le immagini di questa signora che passa con la gente che la incita, forza,
1: ecco,
0: è diventata virale.
1: Simpatico,
0: no?
1: Questo almeno.
0: Molto simpatico, è stata una vicenda molto simpatica. Per fortuna tutto bene, nel senso che non ha tagliato la strada a nessuno, perché sappiamo che i corridori, quando arrivano, sono una mandria imbufalita,
1: ecco,
0: Caranuccia.
1: Questo poteva essere molto pericoloso.
0: Ma questo è molto pericoloso.
1: Adesso ne vediamo, perché l'hanno tolta, certo, dal pericolo prima che potesse succedere qualcosa di grave. Ma vediamo che molto spesso possono succedere degli incidenti anche fra di loro,
0: certo,
1: e sono anche molto, molto gravi. Quindi bisogna,
0: sai, che quando
1: attenti.
0: Si organizzano queste cose, è il primo timore, terrore che hanno gli organizzatori, anche qui da noi. Io lo so benissimo, quando fanno ad esempio la gara di triathlon, mi raccontavano alcuni organizzatori, sì, che sono costretti a chiudere le strade. C'è, cioè, sempre il genio che attraversa, e siccome arrivano le biciclette sparate, a un certo punto c'è il terrore, naturalmente, che questa cosa possa succedere, perché rischia di farsi male sia la persona che attraversa che quelli con le biciclette arrivano sparati. Quindi è una delle preoccupazioni più alte per ogni organizzazione.
1: Bisogna fare molta attenzione, perché appunto c'è sempre qualcuno.
0: Perché c'è sempre quello che non ha pazienza di aspettare 5 minuti. Cioè, adesso non so se la signora poveretta era anziana, probabilmente.
1: Ma probabilmente si è sbagliata,
0: ecco.
1: Non ci ha fatto caso.
0: Ma il genio è dietro l'angolo, cari amici, sappiate. C'è unforgettable.
2: Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Qui siamo di fronte a una vera perla della musica degli anni Ottanta. Stiamo parlando dei Toto, che hanno fatto delle cose meravigliose.
1: Stupende. Io li adoravo.
0: Addirittura, pensa un po'.
1: Sì.
0: Che poi erano soprattutto dei grandissimi musicisti. Perché loro hanno suonato con tanti altri grandi artisti. Ricordiamoci che in molte canzoni di Michael Jackson c'era ad esempio parte dei Toto a suonare.
1: Vedi?
0: Come in tanti altri dischi importanti, perché erano soprattutto dei grandi musicisti e poi facevano ogni tanto anche delle canzoni per loro.
1: Facevano delle cose meravigliose come questa Africa, che insomma chi non la conosce?
0: Ecco, chi vero? Non la conosce Africa, amici?
1: La conosco anch'io,
0: pensa un po'.
1: Per dire.
0: Disco bellissimo, era l'appuntamento con Unforgettable.
1: Grazie naturalmente a Falegnameria Padoan Stile Design, vi invitiamo sempre ad andare a visitare lo showroom se cercate infissi, serramenti nuovi per la nuova casa o per ristrutturare. Lì troverete senz'altro quello che fa per voi e poi ci sono sempre tanti incentivi disponibili. Via Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
12: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
14: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you.
18: Anna Michael.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: venerdì mattina 11 di maggio, buongiorno, c'è Riservato per Due, l'appuntamento del mattino di Radio BCS che vede davanti al microfono in rigoroso disordine alfabetico Nuccia per prima, perché sarei prima sì, io Gianni, ma mi sembra brutto.
1: È vero, col nome di battesimo. Con il cognome invece sarei prima io,
0: È vero.
1: Io allora, con la B, tu con la N.
0: In rigoroso cognome, ordine di cognome.
1: Prima
0: Nuccia e poi Benji.
1: Anche quando andavo a scuola ero sempre fra i primi.
0: È vero, che a volte è un bene, ma a volte
1: è un male.
0: È un male. Ma parliamo d'altro, parliamo di scuola, però, perché rimaniamo sul pezzo. Cara Nuccia, sta sì. cambiando tutto in Svezia. È uscito un nuovo mantra in questi giorni che ci dice proprio di come si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione in Svezia. Lo faccio dire direttamente da Google Translate perché è difficile da pronunciare. Questo è il mantra, aspetta.
2: From Helm till Palm.
0: Ecco, perché
1: abbiamo
0: lo svedese,
1: capito tutto.
0: Ecco,
1: sì.
0: From Helm till Palm, che tradotto sarebbe dallo schermo alla copertina, cara Nuccia. Ecco. Per chi non mastica lo svedese come lo parliamo noi, no?
1: Ecco. Noi, il svedese.
0: No, lo svedese.
1: Ma figurati.
0: Cosa vuoi? Pensa che stavo guardando, perché poi si legge completamente diverso da tutte le altre lingue che conosciamo, perché c'è scritto Fram Skarm till Pam, e Skarm si legge Harm, quindi è tutta una roba completamente diversa. Vabbè,
1: vedi,
0: comunque stiamo sul pezzo. La Svezia torna all'analogico, cioè mette da parte
1: il digitale,
0: gli iPad, ok, i telefonini nelle scuole, e dice: ragazzi, c'è un problema, abbiamo fatto questa scelta di mettere il digitale, anzi di soppiantare tutto l'analogico, quindi penna e carta, con il digitale ci stiamo accorgendo che i ragazzi capiscono meno, e questa è la verità.
1: Ma non imparano neanche a scrivere, secondo me,
0: questa,
1: è questo il discorso.
0: Questa è la verità. Che cosa, quali sono le competenze che è stato osservato in questi anni che sono diminuite, con evidenze scientifiche, quindi in questo caso capisci, carta canta, cioè
1: esatto.
0: rispetto alla generazione precedente, questi sanno meno di che cosa. Hanno dimostrato un peggioramento nei punteggi di lettura e comprensione del testo.
1: Vedi?
0: E questo è molto grave, perché naturalmente la comprensione del testo è fondamentale, cioè se tu vuoi avere una persona che in qualche modo sia libera, devi fare una persona che sa capire cosa
1: quello che sta leggendo, perlomeno.
0: Sembra una cosa banale, cari amici, ma sappiate che non è così. Moltissime persone non capiscono quello che leggono. L'uso intensivo del tablet e delle piattaforme online ha ridotto la concentrazione degli studenti. Questo è evidente
1: pure
0: a tutti quelli che hanno dei ragazzi a casa, perché il computer, cari amici, o qualsiasi strumento digitale ti fa perdere la cognizione del tempo e poi ti distrai e non torni più su quella
1: esatto.
0: roba lì. Ritorno all'analogico diventa quindi fondamentale, quindi libri stampati, scrittura a mano adesso sono considerati i pilastri della formazione.
1: Ma è vero, per carità, senza eliminare il digitale, non stiamo dicendo bisogna eliminarlo,
0: certo.
1: Però ci siamo, anche noi ne abbiamo parlato spesso, ti
0: come
1: ricordi,
0: no?
1: Che non siamo neanche più capaci di scrivere, io mi sono per esperienza personale,
0: sì.
1: Delle volte mi metto a scrivere, ho delle difficoltà.
0: Vedi.
1: Perché proprio non c'è più l'abitudine di scrivere con la penna.
0: Ci sono alcune materie in particolare dove questo calo è stato anche più drastico, ad esempio le lezioni di matematica fatte con il digitale rispetto alla carta risultano molto meno performanti, quindi la matematica è una di quelle materie dove calano i risultati, ma anche ad esempio da noi sarebbe l'italiano, lì lo svedese, quindi la studio
1: ovvio, della lingua
0: e della comprensione risulta molto più deficitario se lo fai senza la carta. E secondo me, se ci pensate,
1: non ci trovo niente di strano.
0: Esatto, sai che anch'io sono fatto alla vecchia, ma io francamente quando devo fare dei progetti per lavoro, ad esempio, io non li faccio sul computer o sul tablet, io li faccio su carta.
1: Vedi?
0: Perché visivamente riesco a lavorare meglio, riesco a metterci delle note, delle cose, ma si può fare anche col computer, sì, però su carta a me risulta più facile. E questa è un'abitudine che ho sempre tenuto, io pensavo fosse retaggio della mia generazione, invece probabilmente c'è un qualche meccanismo della nostra mente.
1: Una connessione deve esserci, assolutamente, sì, certo.
0: E quindi questa è la piccola rivoluzione a cui si sta assistendo in Svezia, che in qualche modo ci dà anche delle informazioni, per cui anche alle nostre latitudini, prima di dire via carta, penna e libri,
1: diamoci
0: è meglio pensarci un

0: Cioè,
1: poverino, no, si sarà pensando, fatto molto male.
0: Da che piano sta cadendo? Cioè, sei mesi che sta cadendo.
1: È in senso metaforico, Gianni, dai.
0: Perdonami, io sono analogico, cara Nuccia.
1: Sei analogico.
0: Beh, devi parlare di pane e salame, anch'io. Sono analogico. Va bene, cari amici, buongiorno, bentrovati. Questa è Radio BCS. Mettiamo una canzone che non è analogica. Purtroppo noi abbiamo i file, non abbiamo più il buon vecchio vinile di una volta.
1: È vero.
0: E quindi andiamo ad ascoltare il file di Olivia Dean, cari amici, ce l'avete chiesto voi, So Easy.
2: Call and listen.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
13: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
14: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
14: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
13: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
14: Istituto Cestari Righi.
13: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
15: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
16: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
15: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
16: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
15: le spiagge dove ci si abbronza di più,
16: per sentirti coccolato,
15: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
16: Per la tua vacanza al mare,
15: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
16: Scegli il meglio per te.
15: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
16: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
15: Cos'altro?
17: Carlo, voglio la cucina nuova.
18: Se ci pensiamo.
17: Carlo, voglio il salotto nuovo.
18: Sì, ci pensiamo.
17: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
18: Subito!
17: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
19: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
17: Carlo, andiamo!
20: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
20: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
20: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
20: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
21: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
22: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
21: violino, saxofono,
22: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
21: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
22: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
21: Associazione Musica Chioggia.
22: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
23: Ristorante Locanda Sette Mari.
24: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
25: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
23: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
26: Il primo disco. Il primo stereo.
0: la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Achille Lauro, che ultimamente è molto prolifico, attualmente in programmazione abbiamo addirittura 3 canzoni, cara.
1: Ma
0: Nuccia,
1: lo sai che l'avevo notato anch'io?
0: Ma davvero, ma vedi?
1: Ho una canzone dietro l'altra. Ma sto ragazzo veramente
0: c'ha un sacco
1: ci sorprende.
0: Ha un sacco di cose da dire, cara Nuccia.
1: È tutto con lo stesso stile, più o meno.
0: Senti, siamo nel cuore dell'ora, 2 canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: The Course, amici, che ripresero questo bellissimo pezzo, tra l'altro, dei Fleetwood Mac, che era meraviglioso, vero? Nella versione originale, ma ne fece una versione molto bella all'epoca da ballare, perché questo pezzo aveva pure un remix che lo portò ad essere ballato nei locali.
1: Bene, perfetto.
0: Come Nuccia si ricorda, naturalmente.
1: Ma certo.
0: Versione remixata, l'hai sentito subito, no?
1: Certo.
0: Remixata da chi?
1: Adesso vabbè, tu pretendi troppo da me.
0: Ma dai.
1: Io mi ricordo il sound, mi ricordo il ballo, mi ricordo il periodo.
0: E non
1: vuoi.
0: Ti ricordi chi ha remixato il pezzo?
1: Con i nomi. Non sono mai andata molto d'accordo.
0: La remixò Todd Terry, cara Nuccia. Questo
1: lì,
0: era il classico remix di Todd Terry.
1: Ma ce l'avevo sulla punta della
0: ma
1: lingua.
0: Lo so che è stata una dimenticanza.
1: Allora, io ce ne ho di quelle dimenticanze.
0: Ecco.
1: Ma non mi dimentico mai, vedi, quando ho qualche problema con la mia automobile, di portarla da Carrozzeria Biasione.
0: Ah, su questo abbiamo delle certezze, tu mi dici?
1: Assolutamente sì. Per qualsiasi
0: anche
1: problema.
0: Anche perché Todd Terry non sistema le macchine.
1: Appunto.
0: Non è un meccanico.
1: Non me lo dimentico perché ha tanti servizi da offrirmi, come a tutti voi, naturalmente la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale che è gratuito, tra l'altro, e in caso di incidente tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Scegliete Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia. Yes,
2: guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
2: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
0: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
7: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
7: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sotto Marina.
7: Gustati l'estate.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? Insieme a Ray, 10:53 del mattino. Si parla molto in queste ore di antivirus. Sarà che dopo aver subito quella paura planetaria che
2: col Covid
1: per un paio d'anni ci ha tenuto sotto scacco, che è stato il Covid, quando sentiamo parlare di virus ci viene proprio l'orticaria,
2: subito l'allergia,
1: paura, il timore. Allora, com'è la situazione? Per fortuna la situazione sembra abbastanza sotto controllo, anche perché la fortuna è che è stato individuato intanto il paziente zero e si è scoperto che tutto quanto è nato da un ornitologo che insieme alla moglie, un signore di 70 anni, aveva fatto un giro in una zona particolare per fare proprio del bird watching. Sono quelli, sai, che vanno a vedere gli uccelli, sono quelli appassionati.
2: Sì, sì, sì.
1: Era stato in una zona che si chiama Ushuaia, la città meridionale dell'Argentina, ed è un luogo famoso tra gli appassionati di fauna. Cosa succede? Che purtroppo è una zona molto popolare per chi fa birdwatching, ma evitata dagli abitanti del luogo perché diciamo può essere in qualche modo è molto sporca,
2: pericolosa.
1: Può essere pericolosa. E in particolare loro hanno infatti respirato delle particelle di ratti del riso pigmei, che sono portatori del ceppandino dell'antivirus, che tra l'altro è proprio una versione molto letale, non super contagiosa, perché per fortuna non è facile contagiarsi,
2: sì,
1: no? Anche perché altrimenti sulla nave sarebbe stato un'ecatombe.
2: Esatto.
1: Poi sono partiti appunto con questa nave, però intanto hanno viaggiato con l'aereo. Tra l'altro c'erano anche 3 italiani su quell'aereo che adesso sono stati individuati. C'è anche uno di Padova. Pensa al mondo, ti rendi conto come siamo interconnessi?
2: Per forza, una volta ci mettevano anni a passare da un posto all'altro della Terra.
1: Quindi
2: adesso,
1: senza capire, in pochi giorni ci saremmo trovati. L'antivirus, per fortuna, sembra sia tutto a posto. Comunque hanno questi italiani, li hanno messi in isolamento, anche questi sono sotto controllo. Quelli scesi dalla nave avranno 40 giorni di isolamento per essere messi sotto controllo. Purtroppo per questo signore e per la moglie non è finita bene, perché è estremamente letale questo virus. Si parla di un 30-40% di persone che rischiano di morire chi viene contagiato, e infatti loro due sono
2: deceduti,
1: morti.
2: Sì.
1: Anche perché forse ne avevano una carica notevole, visto che l'hanno respirato proprio lì sul luogo. Molto meglio sta andando ad altre persone contagiate. Ad esempio in queste ore sono scesi dalla nave un cittadino americano che è risultato positivo, e anche una donna di nazionalità francese,
2: sì, ho letto.
1: Ma a quanto pare insomma con una bassa, come dire,
2: concentrazione,
1: carica,
2: diciamo, e quindi magari si possono salvare. Però insomma anche col Covid tanti sono morti perché magari avevano altri problemi, eccetera.
1: Diciamo che lì insomma non c'era notizia, perché in verità l'antivirus è conosciuto perché già esiste in Argentina e in quei paesi.
2: Io non ne avevo mai sentito parlare,
1: abiti in Argentina? Lì è molto
2: per fortuna
1: lì, no, lì è più diffuso.
2: Il problema è questo, come quanto del virus, ti ricordi? Ma sì, è in Cina del Covid.
1: Certo, in pochi giorni ce lo siamo trovati qui
2: nel Veneto,
1: allora, senza fare allarmismo, diciamo le cose come stanno. Ha una contagiosità bassissima, le persone sono sotto osservazione, le possibilità che si diffonda sono bassissime. Ok, quindi stiamo tutti tranquilli.
2: Fidiamoci.
1: Dobbiamo fidarci per forza, di solito,
2: anche
1: voglio dire.
2: Sennò che dobbiamo fare?
1: Appunto, anche perché di solito quando si diffondono queste notizie sono tutti a dire eccoli lì, vogliono chiuderci ancora, eccetera. Adesso dicono che c'è bassa pericolosità, ci mettiamo noi
2: dall'altra parte
1: a spaventare.
2: Ma ci dicono la verità?
1: Ecco, non ce lo dicono, quindi c'è sempre qualcuno che deve dire il contrario.
2: Insomma,
1: di quello
2: siamo
1: che
2: mai
1: ci dicono.
2: Contenti, dai.
1: Ecco, per dire, quindi dovremmo fare sogni tranquilli al momento, poi casomai vi faremo sapere, cari amici.

0: L'anno, sì, perdonami, cosa
1: ci
0: vuoi?
1: Sai, ecco.
0: Quando si fanno le cose in velocità, no? Si è in diretta senza rete, si può anche sbagliare, no?
1: Sì, poi quindi noi abbiamo tutti schermi qui, una volta avevamo il calendario, sì.
0: Poi adesso possiamo anche raccontarlo. Una volta, cari amici, le notizie, ad esempio, le stampavamo, no?
1: Certo.
0: Adesso siamo diventati tutti ecologisti, per cui le notizie le tengo a monitor. Quindi ci ho aperto 72 pagine sul monitor, per cui ogni tanto vado anche in tilt.
1: Ma è giusto fare così, perché bisogna sprecare la carta. Dobbiamo anche pensare che la carta sono alberi che se ne vanno.
0: Io ho il DNA ecologico, infatti non stampo più niente. Però è anche vero che, ti ripeto, devi tenere aperte 500 finestre per quella fine.
1: Vai un po' in tilt. Può succedere che fai un po' di
0: confusione. Ecco, questo per spiegare le cose, perché è giusto che anche voi conosciate i nostri disagi, capisci?
1: Disagi, ma anche i nostri pregi, perché noi vogliamo salvare la terra, siamo ecologisti,
0: quindi
1: animalisti e tutto.
0: Consumata.
1: E mi raccomando, cerchiamo di usare carta riciclata.
0: Certo, ecco. Ma infatti anche noi lo utilizziamo fronte retro quando la stampiamo. Sì. Non sono battute.
1: No, è vero. Io almeno l'ho sempre fatto.
0: Sì, ma anche
1: per non sprecare fogli e punti inutilmente.
0: Sono delle attenzioni corrette, alla fine, perché dobbiamo sprecare un lato di un foglio?
1: Sono piccole cose. Però piccole cose in noi, piccole cose in altro, nella moltitudine poi si vede la differenza.
0: Che bello, amici, quante cose interessanti stiamo imparando.
1: Ma che filosofi c'è questa mattina.
0: È meraviglioso.
1: Va bene, cari amici e amiche, ci risentiamo domani mattina.
0: Ecco.
1: E alla stessa ora, io intorno alle 8, Gianni dopo le 9.
0: Io mi aggrego.
1: Passate una buona giornata, mi raccomando.
0: Ciao, Nuccio, alla prossima.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone dei Major Amici 1996 si chiama Breathe, è stato un successo bellissimo, anzi un grande numero uno dell'epoca, anche perché lui, diciamo che non era un abituale frequentatore delle classifiche, aveva fatto qualcosa di buono con gli Ultravox, di cui era il cantante, ebbero alcuni momenti di successo con canzoni come Vienna, Dancing with Tears in My Eyes, ma non furono mai una super band, diciamo, degli anni Ottanta. Poi da solo non andò benissimo. Questa canzone però fu abbinata ad uno spot pubblicitario. Nei giorni scorsi si parlava proprio insieme a Nuccia di come oggi ci siano i video su TikTok e sui social a celebrare e a rendere in qualche modo di successo le canzoni. All'epoca erano gli spot pubblicitari, e uno spot legato a questa canzone diede una tale popolarità al pezzo che diventò un grande numero uno. Si chiama Breathe, l'abbiamo riascoltato insieme nell'appuntamento con i ricordi. Gioielleria Ballarini è il nostro partner, Cometa Gioielli e Stella Bag sono pensati per accompagnare ogni passo importante della vostra vita e quindi per celebrare battesimi, cresime, comunioni e lauree. Se volete vederli, volete saperne di più, andate in Viale Padova a Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il

0: dei nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale
3: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini chef.

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Lei si chiama Sabrina Carpenter, in questi giorni anche in collaborazione con Madonna, c'è un singolo nuovo per quanto la riguarda, ma c'è soprattutto questa canzone invece che arriva dal suo disco, quello che ormai ha oltre un anno sulle spalle, quello che conteneva anche Espresso, che è pieno zeppo di canzoni fantastiche. Allora, cari amici, siamo in zona Out Now, quindi spazio alla musica nuova. C'è un bellissimo ritorno, quello di Sienna Spyro, che abbiamo letteralmente amato con la sua Die on This Hill. Nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, oltre al pezzo di Lady Gaga, c'è anche una sua canzone che è carinissima e noi l'abbiamo scelta per la nostra finestra novità. Si chiama Material Lover.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: film super atteso, ma anche la colonna sonora, cari amici, è davvero tante robe. Ci sono le canzoni di Lady Gaga, sono bellissime, oltre al pezzo con Doci, che è naturalmente quello che stiamo ascoltando tantissimo in questi giorni. C'è anche qualche altra canzone molto bella di Lady Gaga, e poi c'è questa canzone di Sienna Spyro, che secondo me è bellissima, davvero molto molto bella. Quindi è una canzone che abbiamo deciso di mettere in vetrina questa settimana tra le novità della settimana. Il pezzo che abbiamo appena riascoltato in collaborazione con Planet Bike, che ricordiamo sono i nostri partner, quindi un saluto speciale a Planet Bike. Se volete acquistare la vostra bici elettrica per la nuova stagione, sappiate che qui trovate un sacco di idee meravigliose. Se dico meravigliose è perché effettivamente sono delle bici fuori dal comune, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, e poi con la cinghia invece della catena sarete sicuri che potete viaggiare tranquilli senza che ci sia mai una catena che cade. Sappiamo quanto può essere problematico. Insomma, tanti modelli e soprattutto prezzi sempre molto attenti. Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma stavo guardando un po' le previsioni per cercare di capire cosa succederà poi questa settimana. Sarà una settimana in verità dal tempo abbastanza instabile, quindi piogge e temporali saranno, non dico all'ordine del giorno, ma quasi. Infatti anche nella giornata di domani tempo previsto non bellissimo, mercoledì dovrebbe non piovere, ma poi nei giorni tra giovedì e venerdì dovrebbe fare di nuovo capolino la pioggia, anche sabato in dubbio, forse domenica dovremo salvarci, quindi al limite programmiamo magari una giornata di relax alla domenica, ma sarà una settimana con questo tipo di caratteristiche, questo nel centro nord, mentre al sud le temperature e la situazione climatica sarà quasi, diciamo, estiva. Ecco, non abbiamo nessuna invidia, almeno io sono sincero, poi l'estate sarà lunga, se riusciamo a tenerci ancora qualche giorno con temperature gradevoli come quelle che stiamo vivendo, perché no, si viaggerà tra i 14, 13, 20 gradi, diciamo, quindi 14, 13 di minima, 18, 20 di massima nel corso dei prossimi giorni. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, quindi vi faccio sentire la musica degli anni 80, ho scelto per voi Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare, e poi Queen con Radio Gaga.

0: canzone dei Queen storica, Radio Gaga, che tra l'altro poi ha ispirato con parte del nome Lady Gaga, visto che abbiamo parlato prima di lei, della colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Insomma, Gaga su Radio Gaga ispirò appunto poi Lady Gaga. Tra l'altro c'è anche una storia, non so se sia vera o se sia la classica leggenda metropolitana, su come sia nato il titolo Radio Gaga, perché in verità il pezzo è stato scritto da Roger Taylor e, commentando una canzone trasmessa alla radio, eravamo negli anni 80, la definì Radio Caca, facendo riferimento proprio a quella roba lì, cioè che era un pezzo non bellissimo, ecco, mettiamolo in questo modo. E da lì, per nobilitare in qualche modo la cosa, poi diventò Radio Gaga, quindi da Radio Caca a Radio Gaga è stato un attimo. Non so se sia una leggenda metropolitana, però si narra che l'ispirazione del pezzo fosse questo, non proprio, come dire, un'ispirazione nobile, ma poi loro l'hanno fatta diventare una hit straordinaria. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto grazie anche a Super Coffee Shop. Vi segnalo la bontà della nuova brioche tutta da scoprire con il cioccolato Dubai, mi dicono che sia una meraviglia, bisogna andarla assolutamente a provare da Super Coffee Shop, dove potete iniziare bene la vostra giornata con la classica colazione all'italiana, solo cose buonissime. L'indirizzo, Viale Tirreno 86C a Sottomarina. Tra poco ci sono le notizie dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
1: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
0: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
1: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
0: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
1: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
0: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
1: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
0: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Michael.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Tic, tic.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Tic, tic.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: È il pezzo che ci ha prodotto anche alle notizie, quindi siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti dalla città. C'è l'informazione di ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie dalla città. La giovane studentessa chioggiotta Matilde Armelao, la figlia del sindaco di Chioggia, durante la settimana risiede nel Vicentino per motivi di studio, è diventata la protagonista di un eccezionale atto di prontezza salvando una compagna di scuola colpita da un grave malore. I fatti si sono svolti giovedì mattina 7 maggio quando Matilde si trovava a bordo del bus che dal convitto Farina, che porta gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Rigoni Stern di Asiago, all'improvviso il dramma: una sua amica e compagna di scuola ha iniziato a manifestare i sintomi di una violenta crisi epilettica. Mentre intorno a lei scattava il panico, la giovane chioggiotta non ha esitato. Grazie alla formazione ricevuta nel gruppo scout, Matilde ha saputo esattamente cosa fare. Una freddezza che è stata decisiva. I sanitari del SUEM, giunti sul posto, hanno stabilizzato la ragazza e l'hanno trasportata all'ospedale di Asiago. Adesso la giovane è già a casa e sta bene proprio grazie a quel primo fondamentale intervento. Davvero complimenti. Ancora dalla nostra città parliamo del grave lutto che c'è stato nel weekend con l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo con all'interno dei braccianti. I carabinieri sono al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della strage dei braccianti di Calina, 48 ore di distanza dall'incidente che ha spezzato la vita di 3 lavoratori di origine marocchina. Sotto la lente di ingrandimento dei militari del nucleo dell'ispettorato del lavoro sono finiti contratti e documenti dei braccianti reclutati dalla DRIS SNC di Portoviro, la società facente capo di un imprenditore marocchino che da registro aziendale svolge attività di supporto alla produzione vegetale, di fatto reprendo manodopera per le aziende agricole. Al tempo stesso ulteriori documenti sono stati acquisiti dopo il sopralluogo nella sede dell'azienda agricola dei fratelli Bosco Lobielo, dove i braccianti erano diretti e che all'inizio aveva sottoscritto un regolare rapporto con la stessa DRIS. Nello specifico i militari puntano a verificare che tutte le previsioni contrattuali siano state eseguite alla regola. Intanto si parla di lutto cittadino in segno di rispetto per i 3 giovani braccianti agricoli deceduti sabato. Il sindaco Mauro Armelao ha proclamato il lutto cittadino nel giorno di funerali. La nostra città saprà stringersi intorno alle famiglie delle vittime con dignità, partecipazione sincera nel rispetto della tradizione religiosa e culturale che accompagnerà il loro ultimo saluto. Funerali che però non sembrano proprio imminenti, sono ancora molti punti interrogativi ai quali gli inquirenti dovranno cercare di dare risposta. Ancora dalla città, divieto di fumo sotto i portici e DASPO urbani. Divieto di fumo sotto i portici e lavori socialmente utili in alternativa alle multe inflitte a chi viola il cosiddetto DASPO urbano. Si tratta di alcune novità per Chioggia previste nel nuovo regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza che è stato appena pubblicato. L'articolo 7 bis del regolamento è tassativo: vietato fumare prodotti di tabacco sotto i portici del centro storico di Chioggia, trattandosi di spazi pubblici coperti con forte transito e permanenza di persone. Il divieto però riguarda esclusivamente il fumo da combustione, quindi sigarette, sigari e pipa. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie. Chi fosse beccato mentre fuma sotto i portici rischia una sanzione compresa tra i 25 e i 500 euro. Graziati invece, riporta il testo, le sigarette elettroniche e gli altri dispositivi che non producono fumo a combustione. È stato presentato nella giornata di sabato a Valli il romanzo ispirato alla vita di Gianluca Bosco Lobielo. Ne abbiamo parlato anche qui in diretta con l'autrice Concetta Ricottilli, che ce ne ha raccontato appunto le vicende. Si chiama Il potente spettacolo continua. Gianluca, ricordiamo, è scomparso a soli 18 anni dopo aver affrontato con forza d'animo fuori dal comune un sarcoma di Ewing, un male raro ed aggressivo. Ma nella giornata di sabato, tra i volti rigati dalle lacrime e i sorrisi nati dal ricordo, Gianluca era presente nella sua passione per i motori e nelle parole appunto lette da Concetta nella presentazione del libro, un libro che adesso verrà presentato anche a Chioggia nei prossimi giorni. Si sta lavorando proprio alla giornata di presentazione, intanto c'è stato questo abbraccio collettivo nel luogo dove lui ha vissuto. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

Buona domenica, anzi direi buon lunedì più che altro, ma buona domenica la canzone di Safe, che dopo averci accompagnato per parecchie settimane con la sua canzone sanremese, che è stata una bellissima hit, è pronto per una nuova stagione di successi. Questa canzone vediamo se riuscirà a ripetere l'exploit, diciamo, del Festival di Sanremo. Ancora buon lunedì.

0: storia della musica. 1978, Sister Sledge incrociano nella loro strada Neil Rogers, che diventa il loro produttore. Ne escono le canzoni più belle della loro discografia. Tra queste, He's the Greatest Dancer, che è stato un grandissimo numero uno, e l'abbiamo riascoltato in questo appuntamento con Falegname Ria Padoan, Sile e Design, che sono i nostri partner dell'appuntamento dedicato ai grandi successi che sono stati in testa alle classifiche. Volevo anche parlarvi della grande opportunità di mettere in sicurezza la vostra casa con un bel portoncino blindato. Potete godere della detrazione del 50%. Per questo vi aspettano nello showroom di Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi, cari amici. Da 5 minuti è mezzogiorno.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature.

0: strutture marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
0: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
3: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
2: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
0: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
2: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
0: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
0: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

daranno molto spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi direi, cari amici, di mandare un messaggio al 338 26 62 777. Questo è il momento giusto per farlo. Mi raccomando, mandateci subito il vostro messaggio WhatsApp. Torna in campo oggi Sinner, non prima delle 15. Sapete che gli orari sono variabili, dipende un po' dagli orari con cui si conclude il match precedenti, ma non prima delle 15.

0: much, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La canzone di Milka Amici, Fabulous, mezzogiorno e 22. Era lo spazio dedicato alle vostre canzoni preferite, quindi grazie per i vostri messaggi. 338 26 62 777. Ci scrivete con fiducia, noi come vedete vi accontentiamo sempre. Abbiamo diversi momenti nella giornata dove ci piace accontentarvi. Volevo salutare anche Elena, che è stata la persona che ci ha mandato il messaggio, anche con un saluto molto carino. Ciao Elena, torniamo tra pochi minuti con Fulminacci, state con noi.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
5: Dove i sogni diventano realtà.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Bagni Lungomare. Dimmi quando
3: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
13: Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Fulminacci, cari amici, all'interno della nostra giornata. Si sta avvicinando l'appuntamento con l'Eurofestival, quindi parliamo di musica. L'Eurovision, più che l'Eurofestival, ha cambiato nome, quindi Eurovision Song Contest, come si chiama. E proprio in queste ore c'è stata la sfilata degli artisti con cui si apre la fase finale del contest europeo, ed è stato un tripudio di bandieri, colore e stili spesso e volentieri esuberanti. Sapete che per l'Italia c'è il vincitore di Sanremo, e quindi quest'anno tocca a Staldavinci, che invece ha scelto uno stile monocromatico e sartoriale, mantenendo fede un po' quell'eleganza, diciamo così, che in qualche modo l'ha contraddistinto nelle sue esibizioni anche sanremesi. E quindi facciamo tanti auguri al nostro rappresentante italiano. Vedremo cosa succederà a questo Eurovision Song Contest annata 2026, che si terrà a Vienna quest'anno. Cari amici, è tempo di Simply the Best. Vi faccio sentire due canzoni dei 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

Harrison a completare la nostra sequenza di successi, in questo caso con gli anni 2000. Prima ancora c'era Shakira, è stato il momento Simply the Best. Allora, a questo punto un grazie, un saluto va anche ai nostri partner Carrozzeria Biasion, vi ricordo in particolare di Roberto Gomme. Fatevi fare un check-up completo alla vostra auto se magari state per partire per la vacanza, o magari nei prossimi giorni quando prenoterete la vostra vacanza. Prima di partire è sempre meglio fare un controllino generale, non solo pneumatici ma anche pneumatici. Ricordatevi, Roberto Gomme vi aspetta a Brondolo di Chioggia all'interno di Carrozzeria Biasion.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
3: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
4: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: è già un riempipista con questa bellissima Talk to You, ci stanno facendo muovere da settimane. Mezzogiorno e 47, adesso invece è tempo di raccontarvi le ultimissime dello sport.
1: Sport News, in collaborazione con Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo con il tennis. Matteo Arnaldi ha salutato ieri gli internazionali d'Italia. L'azzurro è stato battuto dal giovane talento spagnolo Rafael Jodar, che ha avuto la meglio in 3-7, 6-1, 4-6, 6-3. Due ore di gioco, al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Tien. Per quanto riguarda invece Sinner, torna in campo oggi con Popirin. La gara valida per il terzo turno degli internazionali d'Italia. Secondo il programma ATP, il numero uno del mondo giocherà oggi la terza partita del centrale, quindi non prima delle 15, mentre Fabio Cobolli contro Tirante sarà la prima sfida del serale. Parliamo della finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì il match tra Inter e Lazio per assegnare anche il secondo trofeo italiano, una finale che viene vista con interesse anche dalle formazioni avversarie, in particolare tiferanno per i nerazzurri tanto il Milan che l'Atalanta nella speranza di poter andare in Europa League. Sarà una sfida sicuramente diversa rispetto a quella di campionato, l'Inter domenica ha vinto 3-0 contro la Lazio, ma era una Lazio sicuramente rimaneggiata e soprattutto diciamo che non c'era l'attenzione di una finale, una partita che per il campionato aveva davvero pochissimo da dire. Per quanto riguarda le formazioni, l'Inter schiererà in porta Martinez, come è successo praticamente per tutta la Coppa Italia, e per quanto riguarda la linea difensiva Bissek, Akanji, Bastoni, sui laterali Di Marco e Dumfries, centrocampo con Barella, Zielinski e Mkhitaryan, quindi non ci sarà Çalhanoğlu, in avanti Martinez, Thuram. Questa la formazione appunto dell'Inter. Per quanto riguarda la Lazio invece, in attacco ritornerà dal primo minuto Isaksen, che nella partita di sabato è stato uno dei pochi a salvarsi e a mollare gli ormeggi contro la formazione nerazzurra. Chiudiamo con il Milan, una crisi davvero nera quella del Milan, che ha perso ieri contro l'Atalanta, e si comincia a parlare anche di mercato con l'idea di cedere Leao, che sta vivendo un finale davvero pessimo di stagione, tra le ipotesi quella di un suo addio per andare al Manchester United. Il Milan apre infatti alla cessione, il Manchester potrebbe essere la formazione giusta per ritrovare un po' di smalto, un po' di spirito, che negli ultimi tempi al Milan davvero sono stati totalmente smarriti. Erano le notizie dello sport.

0: go. Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: diventano realtà.
1: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
4: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
4: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi,
4: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale?
11: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia. Logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice. Logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sono riuscita ad arrivare dopo la pioggiona, 10 minuti, un quarto d'ora molto intensi di pioggia e vento. Adesso si è calmato tutto, sembra non sia successo nulla, quasi quasi le strade sono già asciutte, però voglio dire è stato veramente un momento, insomma, di cattivo tempo in questo inizio di settimana dell'11 di maggio. Radio BCS naturalmente, buon pomeriggio a tutti, siamo pronti per

0: Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, ricordiamo Carrozzeria Biasion, la trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, ricordandovi come sempre che siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. In caso di incidente non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate, quindi voi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, perché potete decidere voi dove portare la vostra auto a riparare. Carrozzeria Biasione, ricordiamo, è anche gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasione il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasione, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, simply the best, simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasione ci trovi anche servizio di cleaning per interno, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il CK.

0: gastrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
5: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
7: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS. Radio BCS.

Campano, quindi è stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese, poi deceduta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce che il giovane ha bisogno di un periodo di isolamento di 45 giorni. L'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, naturalmente il costante monitoraggio. Intanto il Dipartimento della Salute USA ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi, ma sono in corso analisi per verificare se abbia contratto la malattia. La donna francese è grave, purtroppo. Mappati i suoi contatti, stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus, quindi speriamo bene, insomma speriamo che adesso questo virus non cammini e che ovviamente non arriviamo al periodo del coronavirus. Attualmente non c'è nessun allarme sull'antivirus in Italia, non ci troviamo di nuovo di fronte ad un nuovo Covid, in Italia non ci sono casi positivi, un virus che già conosciamo, quindi non si affaccia ora nel mondo medico-sanitario. Sicuramente esiste una variante più aggressiva che quella americana. E questo naturalmente ha detto Maria Rosaria Campitiello, del capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, intervenuta nel corso di un programma radiofonico. Quindi, insomma, speriamo bene, incrociamo le dita. Canzone estiva.

0: giorni alle 15 e le 14 e 55 minuti in questo preciso istante. Abbiamo sentito anche la nuova di Zerba, c'è Unforgettable con le belle canzoni degli anni passati. E visto che è un lunedì di pioggia, ritorniamo indietro ovviamente negli anni, era il 1982, sotto la pioggia, Antonello Venditti.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: questa è la canzone che dà proprio il titolo all'album, precisamente all'ottavo disco di Antonello Venditti, appunto intitolato Sotto la pioggia. Questo naturalmente è stato uno dei diversi singoli estratti ed era il 1982. Con Gioielleria Ballarin che vi aspetta per proporvi come sempre il meglio del meglio in fatto di gioielli in oro 9 carati della linea Comete Gioielli e Stella Bag. Sono dei gioielli dove naturalmente sono pensati per celebrare il tuo battesimo, cresima, comunione e laurea. Passa da Gioielleria Ballarina, ad ognuno il suo ciondolo colorato luminoso o con una dedica speciale. Regala come sempre un'emozione. Gioielleria Ballarina, Viale Padova, Sottomarina. Buon pomeriggio, le 15 un minuto.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta
13: Scuola di Musica.
12: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

In seguito al grave incidente stradale, il sindaco di Chioggia interviene annunciando l'accelerazione dell'iter già avviato dall'amministrazione comunale per la messa in sicurezza della viabilità. Conosco molto bene quel territorio e le sue criticità e i problemi legati alla viabilità di quell'area, dice il sindaco. Il primo cittadino evidenzia come l'attenzione sul tratto viario non sia nata in seguito all'incidente, ma fosse già stata posta in precedenza dall'amministrazione nel dicembre 2024. Infatti è stato formalizzato l'incarico agli uffici comunali in collaborazione con l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin per procedere con allargamento e risagomatura di strada Margherita nei pressi dell'idrovora Calino. Incarico di studio, fattibilità tecnico-economica per la variante alla viabilità su strada Margherita. L'intervento previsto punta alla realizzazione di una variante viaria più moderna e sicura attraverso la rettifica del tracciato ed evitando le curve ritenute pericolose in prossimità delle chiuse dove si è verificato l'incidente. Questo dimostra chiaramente che le criticità del territorio le conosciamo bene e che questa amministrazione aveva già iniziato a lavorare concretamente per affrontarle. Alla luce dei fatti, il sindaco annuncia ora un'accelerazione dell'iter. Sarà convocato personalmente insieme all'assessore Angelo Mancin ad un incontro tecnico urgente con l'obiettivo di velocizzare lo studio di fattibilità tecnico-economica e procedere quanto prima alla progettazione definitiva dell'opera. All'incontro prenderanno parte anche i tecnici comunali, la presidenza e il direttore del consorzio di bonifica del Tapò, con l'obiettivo di avviare una collaborazione concreta tra enti per affrontare e risolvere una criticità definita storica per il territorio. Quindi insomma speriamo che questi lavori per sistemare questo tratto di strada molto pericoloso avvengano naturalmente il prima possibile. Andiamo avanti, vi ricordo 1-2-3, la musica la scegli te, 15:45, tre canzoni del vostro artista preferito che come sempre ci potete richiedere via messaggio WhatsApp, via linea fissa oppure via social.

0: questo giovanissimo ragazzo che appunto nerissima serpe, con Planet Bike, bici uniche, speciali assolutamente da avere, novità da Planet Bike, nuove e-bike, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, bici a cinghia così non cade la catena, tanti nuovi modelli naturalmente vi aspettano da Planet Bike, Stefano e il suo staff si trovano in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
11: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

su Warren, questo è Fever Dream. Radio BCS, buon pomeriggio, arrivati a Simply the Best, due successi anni 90, il primo è di Fiorello, si chiama Ricordati di me, subito dopo Beloved Sweet Harmony.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
12: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
13: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
14: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
12: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
14: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
12: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
13: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
12: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
15: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS.

del 54, anche lei è arrivata a 72 anni, mamma mia. Ha iniziato a cantare, pensate, nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 6 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. Nel 92 ha ricevuto il telegatto di TV Sorrisi Canzoni alla manifestazione Vota la Voce, detiene a pari merito con altri 4 artisti il primato per il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe Tenco al suo attivo che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. E poi naturalmente ci sarebbe tanto altro da dire, ovviamente, della Mannoia. Allora, 3 canzoni veramente molto belle: Come si cambia dell'84, Fragile del 2001, e poi chiudiamo con Che sia benedetta del 2017. Con noi Fiorella Mannoia, oggi accontentiamo Adele.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: come tre. Ritorna domani alle 15.45, mancano pochi minuti alle 16. Buon lunedì 11 maggio. Snap, Rhythm is a Dancer.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

canzone famosissima Snap era Rhythm is a Dancer ed era l'Unforgettable delle 16:04 del pomeriggio. Per quanto riguarda poi i nostri cari amici di Falegnameria

0: boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real,
6: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
9: La migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: talk about.
1: Ma che giorno è oggi? Il 15 maggio? Ah no, l'11? L'11? È stato un weekend talmente intenso che giuro penso di aver vissuto 5 giorni, una settimana in 2 giorni. A volte capitano, no? Quelle giornate proprio intense. Ma è lunedì in realtà, lunedì 11.

Così tutta la settimana, che bello! Ma prima quanta ne è venuta giù? Mamma mia, ad un certo punto temporalone, ho visto tutto nero, temporale di 5-10 minuti intensi, proprio ha ripulito le strade come si deve, adesso è rispuntato il sole. Come state? Spero belli in forma o accusate questo tempo un po' bizzarro? Beh, alcuni lo sentono veramente, però questo è, ce la dobbiamo mettere via, come si dice. Noi riprendiamo la nostra settimana insieme, Cinzia Ricciere e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, come succede ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anch'io accuso probabilmente

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Credo sia un modo di dire nazionale il nostro. Quando Serena Brancale dice le Madonne del paese, certo, cioè, quando torno a le Madonne del paese. Da noi le Madonne è un altro modo di dire.
1: Da noi dove?
0: Da noi in Italia. Anche in Veneto dire le Madonne.
1: Qui era riferito.
0: Le Madonne vuol dire che un po' ti sei incazzato e hai nominato un po' di Madonne.
1: Ho tirato giù i santi.
0: Quasi ogni tanto ho nominato le Madonne, ecco, così, le Madonne del paese, mi viene sempre lì, potrei non farlo, vorrei non farlo. Senti, lo ricordi tu dalle gomme delle automobili?
1: Lo ricordo io, molto volentieri.
0: Tu, dai, amico.
1: Sì. Parliamo di Roberto Gomme, tra l'altro vengo proprio via di lì, sono stata da Biasione.
0: Hai lavorato lì allora, questa mattina, hai iniziato lì?
1: Ma sai che potrei farlo?
0: Ci sono dei fichi?
1: No, nel senso potrei farlo. Vado lì in segreteria.
0: Allora, in segreteria invece ti pensavo lì.
1: E perché faccio il meccanico?
0: Ma io invece sì.
1: Ma io lo farei, però non
0: andrei
1: sono in grado.
0: Il meccanico. Chiedi, imparano
1: chiedi
0: tutti
1: a Luca
0: quanti.
1: Biasion che cosa ho detto mentre eravamo in macchina insieme.
0: Cosa ha detto Luca?
1: Io gli ho detto. No, perché fa un rumorino, ti ricordi quando mi hai cambiato il motore? E lui ha guardato e ha fatto, ma non abbiamo mai cambiato il motore. Ma sì, quella volta che ho fatto quell'incidente. Anzi, mio figlio mi ha distrutto la macchina, gli ho detto, abbiamo cambiato il motore, mi fa, ma no, il radiatore.
0: Vai, il radiatore, quindi saresti perfetta.
1: Che dici?
0: Sì. Avete radiatore da cambiare, lei vi cambia il motore e poi vi trovate un conto un po' alto.
1: Esatto.
0: Così. Vabbè, mi sono sbagliata.
1: Sempre ore, radiatore, motore.
0: Madonna. Sai quante ne vengono giù.
1: Ecco, infatti. E quindi ricordiamo Roberto Gomme, che trovate proprio all'interno di Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme vi cambia chiaramente le gomme da invernali ad estive. Se ancora non l'avete fatto, sbrigatevi, perché direi che vi prendete la multa, l'11, sì, a questo punto sì. E poi con l'arrivo della nuova stagione ci sono anche un sacco di promozioni, controlli completi, manutenzione, offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Quindi andate da Biasion e Roberto Gomme, che vi aspettano in via Venturini a Sottomarina.
0: Allora, due canzoni adesso degli anni 80, tutte e due colonne sonore di un film, Maniac di Michael Sambello, 1983, ed era il film, era Flashdance.
1: Sì.
0: Shade invece Smooth Operator, film invece Prana Kribini Cirk. Era un film indiano forse.
1: Sì. Provo... Non è che deve essere tutto tratto da un film.
0: Ma mi piaceva l'idea.
1: Dopo parliamo di film.
0: Va bene, parliamo di film. Niente, Shade, non so se. Ma sicuramente è stata una colonna sonora. Canzone così bella.
1: Ma per forza?
0: A tutti i costi. Adesso chiamo Shade e lo dico.
1: Diglielo.
0: Inventati qualcosa.
1: Diglielo.
2: Radio BCS. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 80.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
3: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta
6: Scuola di Musica.
5: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo?
9: In qualche paradiso.
8: Ma siamo da Ceolin.
7: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
8: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
6: Radio BCS. Radio BCS.

0: così venerdì ci sarà la premiazione del Clodiense dell'anno 2025.
1: Peccato perché sono sempre in lizza e poi si dimenticano che io non sono proprio residente a Chioggia. Mi dispiace, anche quest'anno non
0: appunto
1: potrò
0: per questo non puoi essere eletto.
1: Non potrò ritirare il premio, mi dispiace.
0: No.
1: Cizia, quando ti vedo nella classifica?
0: Ma mai, io che cosa faccio di importante?
1: È
0: nulla.
1: Vero. Cioè, è vero. Niente.
0: Faccio questo passatempo perché per molti un passatempo non è un lavoro, per cui
1: sei
0: per un passatempo
1: vuoi
0: di solito non si è riconosciuti.
1: È vero, sei un po' il repetto della.
0: Ah, dai, oggi ce l'hai quel repetto.
1: Sei un po' il repetto della società. Tutti
0: repetto,
1: gli altri sono
0: sì.
1: Max Pezzali.
0: Anche tu però, per forza.
1: Cambiamo di
0: facciamo lo stesso lavoro, non so se te lo ricordi.
1: Che lavoro fai? Il repetto.
0: Il repetto
1: della mia azienda, va bene.
0: Ricordiamo che
1: questo
0: come
1: potrebbe però dirlo.
0: Però come hai detto prima, il repetto era quello che scriveva tutte le canzoni.
1: È vero. Ma anche voi vi sentite. Dopo lo facciamo. Dopo mi piace,
0: che
1: lo
0: cavolato.
1: Facciamo. Lo facciamo, mi piace. Dai.
0: Allora, Clodiense dell'anno 2025, vi dicevo, la premiazione sarà venerdì 15 maggio alle ore 18 nella chiesa di Santa Caterina a Chioggia. Andiamo a vedere chi sono i papabili. Boscolo Edoardo Francesco, pluricampione mondiale di kickboxing musical form freestyle, che tra l'altro ha vinto anche un'altra cosa, poi ne parliamo. Un'altra medaglia.
1: Ah, parliamo anche dopo. Ma
0: mamma mia, non so quante medaglie ha vinto Edoardo.
1: Troppe,
0: ma
1: però,
0: tante.
1: Vabbè, ed è venuto a trovarci. Un giorno
0: sì,
1: ha fatto anche una roba qua. Ha fatto 2500 euro di danni.
0: Ha fatto un salto triplo carpiato.
1: Poi c'è Fabrizio Dugherio, che è visiting professor università di Padova, Juan di in Cina. Quindi
0: Dugherio, comunque.
1: Dugherio, scusami. E visiting professor. Sicuramente è una cosa importante.
0: Sì. Lo invitiamo così.
1: Che venga a visiting anche noi.
0: Viene a visiting a Radio
1: anche
0: BCS.
1: Esatto.
0: E poi c'è Eleonora Fersino, campionessa mondiale di pallavolo.
1: Che abbiamo invitato qualche volta e purtroppo non è mai venuto.
0: No, perché ha detto che siamo il repetto.
1: Allora, Giada Stefano Niero Alessia, i ragazzi che i fidanzati che hanno fatto questo viaggio, hanno fatto un viaggio in bicicletta da Chioggia a Singapore, anche loro sono stati con noi, loro invece li promuoviamo perché sono stati molto simpatici, gentili e
0: sì,
1: puntuali.
0: Sì, sono ancora in viaggio. Almeno.
1: Dove sono? Poi ne parliamo anche per loro.
0: Sì, poi ne parliamo.
1: Tutto.
0: Saranno ormai un paio di mesi che sono partiti di nuovo. Poi c'è Scarpa Simone, produttore musicale, campione mondiale di Context Remix.
1: Queste cose. Visiting professor e Context Remix.
0: Eh beh, Context Remix fa il produttore musicale, fa i remix dei grandi successi.
1: Ah,
0: va bene. Ha fatto qualche remix famosissimo.
1: Poi ne parliamo.
0: Approfondiamo più tardi tutto.
1: Ve lo promettiamo. Vabbè, chi sarà tra questi il chioggiotto dell'anno? Io ho già la mia idea. Mm? Per me vince la Fersino. Per me vince. Per te?
0: No, secondo me alle volte ci possono essere anche delle sorprese. Diciamo che la Fersino sarebbe tra virgolette scontata, nel senso che se ne è parlato a livello nazionale, eccetera. Però non è detto. E che ne so, non lo so.
1: Va
0: sinceramente
1: bene.
0: Non mi esprimo.
1: Ok, non esprimi.
0: Non mi esprimo. Silenzio. Arrivano Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: parlare anche di Michael Jackson. Sono andata a vedere il film.
1: Ok.
0: Quante cose dobbiamo parlare?
1: Mamma mia. Tutta roba che vuoi tu. Altro che.
0: Sì, lo sai che cosa non facciamo di solito?
1: Mettere dopo la canzone quando ne parlavi, la facciamo sentire.
0: Ah, vabbè. Mamma mia, sempre deve contestare.
1: Facciamo Anna Ox.
0: Sempre deve contestare.
1: Invece guarda, visto che hai detto la tua, brava.
0: Applausi.
1: Ci sono momenti speciali che meritano un ricordo che duri per sempre, Cinzia, come per esempio l'essere andata a vedere Michael Jackson. Poi ne parlo, e questo è il discorso del cinema che vorrei dirmi. Che hai detto, vabbè, parliamo di cinema,
0: sì, film.
1: Ah, va bene. Se volete celebrare i vostri battesimi, le cresime, le comunioni, le lauree, lasciare un ricordo meraviglioso per chi amate, appunto, per i protagonisti di questi momenti, noi vi consigliamo Gioielleria Ballarin, cioè i gioielli in oro 9 carati della nuova linea Comete Gioielli e Stella Bug. Li trovate perché dappertutto, cioè dappertutto, c'è un ciondolo per coloro i quali sono da festeggiare, quindi un ciondolo per ognuno di diverso, colorato, luminoso, oppure una dedica speciale, oppure tutti insieme. Questo simbolo speciale di amore. Passate da Gioielleria Ballarin, regalate un'emozione a chi amate. Gioielleria Ballarin, la trovate in Viale Padova Sottomarina.
0: Vediamo che ore sono, 17:02.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona,

0: arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
0: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande tutto.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Biagio Antonacci non si interrompe, vuole per forza farmi entrare in mezzo alla canzone.
1: Mamma mia, fino all'ultimo respiro. Dimmi, allora parliamo di Michael Jackson.
0: Sì,
1: l'hai visto? Perché così
0: ieri,
1: in ritardo?
0: Ieri.
1: Perché così in ritardo? È uscito da 2 anni quasi.
0: Ma sai che non c'è un tempo,
1: Mamma mia, ormai conoscono tutti come va a finire.
0: E quindi non si può. Sì. Come va a finire per forza, anche se non vedi il film.
1: Dai, allora hai visto il film ieri?
0: Sì, no, mi è piaciuto veramente tanto. Ma così tanto che ho avuto una sensazione stranissima.
1: Di farne parte.
0: No, come se non avessi vissuto, mi sembra quasi incredibile di aver vissuto
1: quel periodo,
0: no? E quindi la curiosità incredibile che mi è venuta di sapere alcune cose, sono subito andata alla ricerca di notizie.
1: Sì, ma tutti l'abbiamo
0: chiarimenti,
1: fatto.
0: Notizie, ma perché, ma questo, ma cosa è
1: tutti
0: successo?
1: Fatto,
0: Non mi ricordavo più quanti anni aveva quando se n'è andato, se si sparavano numeri, invece 50, caspita, veramente presto, mi sembrava un po' più avanti, però insomma... tanta curiosità e brividi, perché è bellissimo vedere.
1: Guarda, se tu vai adesso nelle piattaforme dove si vendono cimeli storici, già gli autografi o tutto ciò che riguardava Michael Jackson, ma in particolar modo autografi e fotografie, valevano una cifretta, insomma. Adesso sono aumentati di più del doppio. Tutto
0: ma
1: ciò
0: intendi
1: che riguarda...
0: dopo il film?
1: Dopo il film, più
0: addirittura,
1: del doppio, certo.
0: Ma caspita,
1: per esempio,
0: strano, perché comunque Michael Jackson è un mito comunque anche prima del film.
1: Allora ti spiego, ci sono dei quadretti fatti a casa che dipinge Michael Jackson in vendita a $100-200 tranquillamente, ma li fai tu $100-200 dollari. I biglietti dei concerti di Michael Jackson quando è venuto in Italia, in particolar modo in Italia ma anche in Europa eccetera, valgono circa $250. Valevano, valgono adesso un biglietto come quelli che ho io, ne ho due, li ho visti tutti e due, e un terzo a Milano, pensavo di avere biglietto, invece ho proprio un pass personale per andare ovunque tranne nel backstage, quelli non poteva andarci nessuno, e valgono sui $400, quindi io avrei $800 di biglietti se dovessi mettere in vendita.
0: Però
1: quindi questa è proprio, no,
0: non si mettono in vendita
1: mai. C'è stata una Michael Jackson mania, sai qual è stato un po' il problema? È nato un problema, che coloro i quali attaccavano Michael Jackson, tutti quelli che lo attaccavano, hanno iniziato a dire: questo film è fatto apposta per, tra virgolette, lavare ciò che non andava bene. In verità questo film durava 4 ore, in cui si parlava anche di questo e sarà trattato certamente con la produzione dei fratelli in maniera molto più leggera nel continuato.
0: Eh sì,
1: perché
0: infatti
1: ci sarà un continuato,
0: c'è proprio scritto alla fine del film,
1: si dice l'hanno già girato, perché quando inizi poi non sei caldo, non è che finisci, vai avanti, giri anche il secondo e poi prendi le scene migliori e lo fai. Il secondo è già fatto, è già praticamente, manca poco ed è già finito.
0: Stavo dicendo, insomma, infatti alla fine c'è scritto e la storia continua.
1: Esatto.
0: D'altro canto si fermano all'89 e ancora ce n'è.
1: Si fermano esattamente quando lui inizia i concerti da solo, senza...
0: No, caspita, no, dopo fanno vedere un po' del suo percorso da solo.
1: Esatto, allora sì, ma in definitiva finisce nel momento in cui il suo percorso da solo va avanti, o quantomeno comincia.
0: Già iniziato, sì.
1: Esatto, ma è un po' è da lì in poi che lui si vedrà la sua vita, perché poi c'è la parte personale anche del cambiamento con i capelli, eccetera, in cui parlerà del fatto che si stava
0: sbiancando. No, manca soltanto,
1: eccetera,
0: lo sbiancamento, perché i capelli già.
1: No, ma anche
0: c'era stato il momento dell'ustione. C'era
1: sì,
0: stato
1: ma
0: il momento di lui che si rifà il naso.
1: Esatto,
0: che
1: se lo rifà ancora di più, lui si è operato non so quante volte, non una sola.
0: Sì, sì, a un certo punto non ce l'aveva.
1: Quindi
0: più.
1: Quindi bisogna raccontarlo un po'. Invece la storia, Cinzia, è sul fatto, hai visto che Janet Jackson manca, non
0: sì,
1: c'è nel film.
0: Sì, c'è solo la Toya e gli altri.
1: Lei ha detto che è stato un problema economico, oppure anche di versioni che a lei non piacevano. Ha detto:
0: sì.
1: Ok, fatelo pure, ma la mia immagine, il mio nome non deve
0: non
1: essere
0: voglio,
1: fatto. Però vedi che un pochino manca, un pochino. Staremo a vedere come sarà il secondo. Sicuramente sarà
0: più
1: un po' meno musicale, forse
0: più,
1: un po' più
0: sicuramente,
1: esatto,
0: più
1: chiacchierato, diciamo così.
0: Più problematico.
1: Perché anche questo. quello interessa, anche quello importa. Poi ci sono i terrapiattisti che dicono non è morto,
0: in verità.
1: Vi dico, staremo a vedere anche in questo caso.
0: Comunque, se non siete ancora andato a vedere, se non siete ancora andati a vedere il film, andateci perché vale la pena, andateci anche in ritardo, hai capito? Paolo mi ha detto che sono
1: sempre
0: andata
1: buone.
0: Troppo in ritardo.
1: Come i libri, sono buoni sempre.
0: Vorrei vedere.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Santa! Santa, così si chiama la nuova canzone di LDA insieme ad H7, ormai fanno coppia fissa dal punto di vista musicale, vivono anche insieme, sono molto amici. Bene, questa è la nostra proposta Out Now, una delle tante, perché ce ne sono tantissime canzoni nuove da ascoltare questa settimana, grazie a Planet Bike. Ricordate di andare a vedere tutte le nuove proposte di bici elettriche e non da Planet Bike. Per quanto riguarda le bici elettriche, ci sono quelle nuove con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, e poi ci sono le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. Ma andate a vedere tutti i nuovi modelli da Stefano, che vi aspetta in via

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
0: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: tua casa.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
0: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hosh Café, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: batteria perché parlano di biciclette e di parcheggi di biciclette, in tutti i sensi, e noi anche di questo vogliamo parlare.
1: Infatti c'è un nuovo regolamento della polizia urbana, i vigili per intenderci, perché per me saranno i vigili sempre urbani, del comune di Chioggia, che ha introdotto molte novità per il centro storico e la cosiddetta civile convivenza.
0: Allora, tra le misure più rilevanti ci sono queste: il divieto di fumo di sigarette, sigari e pipa, però invece si potrà continuare a fumare la sigaretta elettronica sotto i portici. E sia io che Paolo eravamo d'accordo nel, secondo noi, vietare anche quella elettronica, perché innanzitutto fa male comunque, perché tanti dicono: oh no, sono passato alla sigaretta elettronica. Non va bene comunque.
1: Ma sai cosa? Noi parliamo così perché non siamo fumatori, però ci sono degli studi, insomma.
0: Qua stiamo parlando del divieto. E poi c'è il divieto di mettere davanti a vari posti, di occupare le strade, praticamente spazi privati o pubblici, senza titolo, con le biciclette vecchie, le sedie, i coni. Tanti adesso si sono muniti dei coni per i lavori stradali, eccetera eccetera. E stavo leggendo anche un po' di commenti dei cittadini, praticamente che queste regole vengano rispettate non ci crede nessuno. Tutti scrivevano: sì, voglio vedere, continueranno comunque a metterle, perché non c'è educazione, dicono.
1: In definitiva, per tenersi accaparrati i parcheggi si mettono, c'è di tutto, ho visto le sedie anche qua vicino, tutto, se vai qua vicino le vedi. In più, molto interessante anche questo, intanto per i fumatori sotto i portici, attenzione, sotto i portici degli spazi coperti, sì, questo magari non l'abbiamo detto.
0: Sì, no, l'ho detto.
1: L'hai detto, con sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro. Poi i destinatari di DASPO, coloro i quali non possono mettere piedi almeno per 2 giorni o per 3 anni, se vengono trovati e non possono pagare le multe, devono sono destinati ai lavori socialmente utili, quindi i lavori che possono essere utili per la società. Ripeto, sono poi cos'è quello delle biciclette?
0: C'è un'altra cosa per quanto riguarda le biciclette, esatto. Perché il regolamento sanziona le biciclette lasciate in sosta vietata o incatenate a inferriate recinzioni pubbliche. Dopo 24 ore dall'accertamento potranno essere rimosse e restituite solo dopo il pagamento delle spese di rimozione e deposito.
1: Dopo questa serie, questi elenchi di novità, prima o dopo però dovranno fare qualcosa per far vedere che effettivamente sono, quindi forse qualcuno prossimamente avrà qualche multa, mi viene da dire, perché devono dimostrare che sono state fatte per qualcosa.
0: È chiaro, se fanno rispettare le regole.
1: Chi sarà il primo a essere multato? Ma perché è vero, se tu vai sotto i portici, io poi ripeto, non sono un tabagista, non sopporto il fumo delle sigarette, il fumo in generale non mi piace. Quando vai sotto i portici, anche soprattutto d'inverno, che sta gente che fuma, ti arrivano le zaffate. Io veramente
0: sì, infatti esco, è meglio camminare
1: sempre
0: fuori.
1: Esco sempre, anche esatto, se piove. Cioè, sì. Certi posti io non vado. Non vado proprio per questo.
0: Sì, è vero.
1: Appositamente non ci vado per questo. Quindi ben vengano queste regole. Effettivamente non so se saranno mai, dovrebbero fare molte in continuazione, però insomma.
0: Da qualche parte bisogna cominciare.
1: È vero, assolutamente vero.
0: C'è un po' di musica, c'è Simply the Best dedicato agli anni 2000, sentiremo del 2012 She's So Sister e del 2005 Rihanna.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
12: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
12: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
14: Guida rilassato.
15: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
14: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
15: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
16: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
17: Hotel Riala.
18: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
16: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
18: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
17: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
16: Informati 041 49 26 21.
17: Hotel Riale.
18: La magia di un evento nello scenario perfetto.
19: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: vogliamo parlare un po' di antivirus?
1: Parliamo, però non venire da sta parte, rimani lì. No. Mi fido molto di te, ma rimani lì.
0: No, ne parliamo perché, vabbè, le notizie le saprete, positivi un americano e una francese, quarantena per due italiani, ma le cose, buttiamola sul ridere, mettiamola così, le cose che più mi sono piaciute sono i commenti sotto alcuni articoli che ho letto, tipo qualcuno che dice: ho tirato fuori la bandiera arcobaleno, canteremo tutti la canzone di Sal da Vinci sui balconi e cose del genere, ma ce ne sono tanti, allora, simpatici.
1: Parlando seriamente, vi diciamo che l'antivirus è successo un po' di tempo fa, insomma, che questa nave da crociera è rimasta bloccata, diciamo, nell'Atlantico, perché c'erano stati questi casi di questi virus che sono collegati ai roditori, quindi ai topi.
0: Ma sai che in realtà ho letto un'altra cosa e quindi anch'io qui sono stupita e perplessa, mi devo informare bene, devo dire la verità, sì. Perché ho appena letto un articolo che parla di volatili, in realtà.
1: Allora, sì,
0: in Argentina che alcuni turisti siano andati a vedere dei volatili in una discarica argentina.
1: Ecco, i volatili sono andati in contatto con questo virus, che comunque è prodotto dai topi, dalla pipì dei topi, dalla cacca dei topi, e tu sai che i volatili mangiano qualsiasi cosa, ed è facile che il contatto dei volatili sia partito da lì. Quindi hanno fatto
0: topo,
1: un po'
0: volatile, umano, esatto, e poi da umano a umano, esatto, che non era già ancora successo, dicevano.
1: Esatto. Allora, è molto aggressivo l'antivirus, quindi è decisamente molto aggressivo e molto pericoloso, però in questo momento, dicevano gli amici dell'OMS, della sanità, dicevano la medicina,
0: in altre parole,
1: che le cura, non mi viene il vaccino. E comunque con il tempo si può anche produrre, ma non ce n'è bisogno, dicevano, non ce n'è bisogno, perché comunque l'incubazione è molto lunga, è decisamente molto lunga, ed è mortale non in tutti i casi, insomma. Sì. Quindi non è il Covid, e per dirlo i nostri virologi vuol dire che, insomma, ce n'è.
0: Io dico la mia, se anche fosse, no, da quello che ho letto, da quello che sento in giro e da quello che dopo abbiamo vissuto dopo il coronavirus, sinceramente, anche se fosse, io penso che non potrebbero fare quello che hanno fatto 5 anni fa,
1: non
0: quanti
1: so.
0: Ne sono passati, no, perché le persone non si sottoporrebbero tante ai vaccini, non si sottoporrebbero alla chiusura in casa, eccetera eccetera.
1: Non lo so.
0: Non penso che riuscirebbero a tenere il paese così sottomesso.
1: Mi farei più vaccini roba, però
0: tutto da vedere, per carità. Però diciamo che il sentore è questo.
1: Ecco.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Runaway, canzone del 1996, protagonista di questo spazio dedicato alla musica del passato, Unforgettable, in collaborazione con Falegnameria Padoan, Stile e Design. Ricordate le zanzariere, visto che sta arrivando la bella stagione, nonostante i vari temporali previsti per questa settimana, la bella stagione è veramente alle porte, quindi una zanzariera di qualsiasi tipo, perché ci sono quelle scorrevoli in orizzontale, verticale, di tanti colori, quindi andateli a vedere, fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan, Stile e Design vi aspettano in via Madonna Marina, Sottomarina.
1: Andiamo di ora esatta, le 18 un minuto e una quarantina di secondi.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Carlo, voglio la cucina nuova.
10: Se ci pensiamo.
9: Carlo, voglio il salotto nuovo.
10: Sì, ci pensiamo.
9: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
10: Subito.
11: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di

0: E terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
0: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
0: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
0: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Che fastidio. Spero non sia fastidioso il nostro festeggiato di oggi. Spero che sia contento di festeggiare il compleanno, Andrea. Ciao Andrea.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio, no. Andrea.
1: No, non sono fastidioso.
0: Oh,
1: no,
0: sei contento? Lunedì. Perché poi ci sono quelli che dicono: no, ma io non amo festeggiare, no, ma io non voglio festeggiare. Tu invece non fai parte di questa categoria.
1: No, no. Bene, poi quest'anno è un compleanno tondo, differente, visto che mi è nata una bambina a marzo, quindi c'è un nuovo arrivo in famiglia.
0: Ah, ok, ok. Ah, sei diventato papà.
1: Sì. Isabel.
0: Sì,
2: quindi siete in tre.
1: Mando un bacione a Isabel.
0: Certo, anche noi.
2: Siete in tre o più di tre?
1: No, in tre.
2: Ah, quindi è la prima.
1: La prima.
0: Mamma mia.
2: Senti, come sono i tori?
1: Molto, molto toreri, sì.
0: In che senso, Andrea?
1: Tardi.
2: Però i tori sono molto buoni, è uno dei segni delle persone più buone che esistano.
1: Infatti.
2: Ti ritieni una persona buona?
1: Sì, forse troppo.
0: Si dice sempre così.
2: Ma no,
0: no?
2: Ma il problema di chi è buono è anche questo, che talvolta c'è invece sono gli altri segni e che ne approfittano sempre un pochino. Può anche succedere.
0: Allora vogliamo anche un difetto, però.
1: Difetto?
2: È troppo buono.
0: Non è, questo è un pregio per me. La bontà è comunque un pregio, dai.
1: Che difetto? No, ne ho tanti.
2: Ha ragione. Senti, il difetto.
0: Tanti, quindi
2: lasciamo...
0: sei modesto, diciamo, da un certo punto di vista.
1: Come, scusa?
0: Dico, sei modesto, dici ne ho tanti, per cui ammetti le tue colpe.
1: No, sì, certamente. Non sto qui tanto a girare i pollici.
2: Bravo. Senti un attimo, Andrea, dove andrai questa sera? Festeggi stasera o nei prossimi giorni?
1: Sinceramente ho già festeggiato sabato in anticipo con la famiglia, che era l'unico giorno che eravamo tutti insieme, quindi
2: certo, anticipato i tempi.
1: Sì.
2: Sono arrivati i regali che volevi o speravi in qualcosa di diverso?
1: Ma un paio di scarpe e un paio di occhiali, a posto così.
2: A posto così, grande Andrea. Andrea, perdonami, posso chiederti ti faccio una domanda. Quanti anni hai, Andrea?
1: 32.
2: Ti sento molto giovane anche dalla voce, insomma. Quindi papà Andrea, come si chiama tua figlia? Non mi ricordo.
0: Isabel.
2: E anche tua moglie a sto punto qua, se ce la faccio.
1: Giada.
0: Ha festeggiato la festa della mamma, tra l'altro, per il primo anno, no? Un bel momento.
2: Grazie per essere stato con noi, Andrea, ti abbracciamo
0: ciao.
2: Forte.
1: Ciao,
2: buon compleanno.
1: Ciao. Grazie.

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: termica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Quintale con Aranciata. Mi ricordo una volta che era proprio, aveva un colore arancione l'aranciata proprio, ma stato un periodo che era un po' più chiara,
1: più giallognola,
0: perché avevano tolto le 123 124, ti ricordi, sì, i coloranti, sì, poi sì, dicevano che erano pericolosi. Allora, nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi persone forzate, a riparare la vostra autovettura dal convenzionato. No, non vi è, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che magari vi comunicheranno. Noi vi consigliamo carrozzeria Biasion, chiaramente la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, che è gratuito, chiaro, se lasciate lì l'auto ad aggiustare. Poi Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Dove si trova Biasion? In via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, ed è sempre un passo avanti.
1: Ed ora due canzoni protagoniste di Simply the Best, anni 80-90-2000, in questo caso anni 90. 1988 si balla con Nina, 1996 un vero tormentone fu Arabe de Palo con la Flaca.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90-90. Forget about it. Novanta is magic.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
3: E le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
3: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
8: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
7: Gabbiano 2, I love you.
9: Anna Michael.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic.
10: Radio BCS.

0: Allora Cinzia, io non ho, da dove abito io non ho avuto un acquazzone gigantesco come c'è stata Sottomarina, perché a quanto pare l'acquazzone di Sottomarina ha creato dei danni.
1: Sì, qualche danno a qualche stabilimento balneare, perché è stato breve ma intenso, diciamo. Ne erano previsti anche altri, però per ora tutto tace, per fortuna, da un certo punto di vista.
0: Qua dalla nostra postazione vediamo lo scuro, diciamo.
1: Beh, il cielo è stupendo oggi,
0: Oddio, mica
1: con
0: tanto.
1: Nuvole. A me piace quando è così.
0: Stupendo,
1: prima c'erano un sacco di nuvole.
0: È stupendo perché ti piace, ma stavo dicendo
1: sì, sì,
0: che...
1: Sì, sì, no, in quel senso, sì.
0: Sì.
1: Molto
0: okay.
1: Variegato, diciamo.
0: Posso. Allora, il cielo è scuro verso nord.
1: Quindi?
0: E quindi è facile che le piogge siano verso il veneziano alto, diciamo, da quelle parti.
1: Okay,
0: quindi...
1: Paolo Bernac.
0: No, vedo dei cirrocumuli. Dei cirrocumuli.
1: Cirrocumuli, capito.
0: Esatto, dei cumuli, cirrocumuli, esatto, dei cirri e dei cumuli,
1: e
0: che
1: dei cumuli.
0: Quando si mettono
1: si
0: insieme
1: incontrano...
0: diventano dei cirrocumuli.
1: No, perché aspetta, mi sono dimenticata di informarti, perché i nostri concittadini, i miei concittadini lo sanno, visto appunto che tu non abiti qua. C'è stata anche un po' di grandine, poca, e soprattutto tanto vento, è quello che... ha spiazzato un po'.
0: Allora ti spiego, quando i cumuli, i cirrocumuli si trovano,
1: perché ho detto questa cosa,
0: creano
1: della
0: un infuso di grandine che può cadere,
1: no,
0: e quando si incontrano i venti possono creare dei problemi.
1: E quindi?
0: Che tu ignori.
1: Perché è successo? Perché? Perché mi dica, Bernacca.
0: Perché i cumuli, i cirrocumuli si sono trovati?
1: Mamma mia, hai imparato cirrocumuli, adesso basta. Adesso sa una parola nuova.
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: E la dirà ogni due per
0: non,
1: tre.
0: Non ne ho la più pallida idea. Bisognerà chiederlo ai cumuli, ai cirrocumuli, perché
1: ancora
0: ci sono tre.
1: Mamma mia, sentiamo Lady Gaga. Metto la canzone, perdonatemi, lo taglio.
0: Indovina cosa ho sentito?
1: Cirrocumuli.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Il 900 con Moving On l'abbiamo ritrovata in Unforgettable, come al solito a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarine. Come al solito il lunedì ricordiamo che il negozio è chiuso, ma riaprirà domattina a partire dalle 9, quindi domani correte a vedere tutte le novità estate per quanto riguarda i gioielli coloratissimi, perché d'estate si colorano. E poi se invece vi servono per celebrare battesimi, cresime, comunioni o lauree, vi consigliano Stefano, Anna e Karin la linea Comete Gioielli e Stella Bug, perché sono proprio pensati per questi passi importanti. Sono dei ciondoli colorati e luminosi, andate a vedere in Viale Padova Sottomarina.
1: Allora, avevo sbagliato prima, allora, è vero?
0: Di che cosa?
1: Non mi ricordo, ho fatto un altro sponsor, ho sbagliato prima. No, non ho fatto bene. Allora, noi vi salutiamo qua, mi raccomando, date un'occhiata al cielo, perché questa sera troverete i cumuli a destra, i cirrocumuli dall'altra. A un certo momento nel centro cumuli e cirrocumuli si incontreranno.
0: Ma dove l'hai trovata questo cumuli e cirrocumuli? L'hai sentito o poi l'hai trovata proprio?
1: Sto lavorando, non posso dirti cose. E quando si incontreranno a metà verrà fuori una bella cosa. Quindi cumuli e cirrocumuli.
0: Va bene, per fortuna domani si sarà già dimenticato di tutto. Spero. Che tutta la settimana brutto, tutta la settimana ci devi dire i cumuli e i cirrocumuli, no?
1: Mattina, così me lo ricordo. Va bene. Anche
0: a domani, ciao a tutti.
1: Cumuli e cirrocumuli.
0: Guarda, guarda lì, 19 in questo istante.
1: I cumuli e cirrocumuli.
0: Basta.
2: Amore, mi vuoi sposare?

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
7: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città.
16: Chioggia.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
12: A Monselice in via Piave.
11: Concessionario ufficiale
12: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
11: Cosa puoi trovare?
12: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
11: Punti forti.
12: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: BL Auto by Campello Motors.
0: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Dai, assaggia questa.
10: L'adoro.
9: E questa?
10: Divina.
9: Ma quanto sei golosa.
10: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
9: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pasticceria Ceolin.
10: L'adoro.
11: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
12: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
11: Il punto di ritrovo dei giovani.
12: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
11: Eurobar e Mora Mora.
12: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
11: Eurobar e Mora Mora.
12: Drink and food.
11: Lungomare Adriatico sottomarina.
12: Gustati l'estate.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: più. Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Claudia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Reale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intuito.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te.
14: Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
3: Anna mai corre.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
6: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
12: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
11: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
12: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
11: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
12: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne, pavimenti in legno e porte blindate progettate per durare nel tempo e valorizzare ogni ambiente.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
5: Carlo, andiamo!
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7 Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla Palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Check this out.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.